Saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

0: Ciao, sono Later Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4.

Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ballate questo singolo, divertitevi e godetevi un'estate da favola.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo.

sono lo stesso di sempre. Perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo come le

0: Non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
2: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki-Music Project.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Consiglio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: hai la sensazione di non trattenere davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto, eh.
1: Non per sostituirti, ma per aiutarti a usare meglio il cervello, che è molto diverso.
0: Tipo sulla memoria.
1: Con strumenti come Anki o Quizlet puoi sfruttare la ripetizione intelligente, che ti fa rivedere le cose proprio nel momento in cui stai per dimenticarle.
0: E questo significa studiare meno volte, ma ricordarle di più.
1: E soprattutto non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
0: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
1: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
0: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
1: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
0: Poi c'è la lingua.
1: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
0: Con app come Duolingo o Elsa Speak puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
1: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
0: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
1: Concentrazione.
0: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
1: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
0: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
1: Che è sempre il vero problema.
0: E poi c'è una delle cose più potenti.
1: Usare l'AI per farti spiegare le cose.
0: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
1: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
0: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
1: Vai avanti, accumuli, costruisci.
0: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
1: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
0: Poi comunque c'è la scena più reale.
1: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
0: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
1: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
0: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole, sono...
0: Che più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole, sono...
0: Che più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani!

Beh, noi crediamo spesso di fare cose, come diceva qualcuno, cosa buona e giusta, no? Per non andare a scomodare qualsiasi letteratura o Vangeli o Bibbie che sia, però comunque insomma cambia moneta all'ingresso e fa comodo, ragazzi. Tutte le volte venite qui, non c'avete la moneta, venite alla cassa mentre la cassiera fa il conto e ci cambia 5 euro. Invece adesso avete la possibilità, appunto avrete la possibilità di cambiare direttamente dall'ingresso di Supermarket, che sta proprio aprendo in questo momento. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto. Anche quest'oggi ricche novità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti e i nostri santi del giorno dopo. Chissà cosa sarà il santo di oggi, quale sarà, quale santo saremo andati a scomodare. Ma detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

0: provocherai.
1: Il nostro almanacco di oggi ci porta invece sul Monte Titano, precisamente ci porta a San Marino, perché ci ricorda Santa Bisanzia da San Marino. Bisanzia era una donna devota che un giorno decise di scalare il Monte Titano per fondare un eremo. Arrivata in cima però si rese conto di aver dimenticato il cibo, pregò e il vento le portò pane da una città lontana. Quando la gente la raggiunse per chiederle consigli, lei rispose sempre con parabole incomprensibili, come se la lumaca corre, la lepre inciampa. Nessuno capì mai il senso, ma la venerarono lo stesso.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, gentilmente, per questa storia di Santa Bisanzia, della statua.
0: Non si accorgo, non ho capito niente.
1: No, la statua di Santa Bisanzia da San Marino, e appunto volevamo approfondire perché dovrebbero consegnarla oggi.
0: A me?
1: Noi abbiamo, sì, una statua di Santa Bisanzia, perché abbiamo letto prima, no? Però risulta la consegna su via Tommaso numero 115.
0: Ma ci sono due, siamo due noi.
1: Ah, noi abbiamo la statua di San... Prego, prego.
0: Il nome chi è?
1: Ah, no, c'è il cognome e la via, perché non, il nome non lo mettono di solito.
0: E il cognome qual è? Il cognome.
1: Allora, un secondo e...
0: Ah, io non ho ordinato niente.
1: Perché è una statua, la statua di Santa Bisanzia da San Marino, dovrebbe essere lì vicino a lei San Marino, giusto? In linea d'aria. È una statua che è quasi 2 metri di marmo.
0: Una statua di marmo?
1: Sì, 2 metri circa d'altezza.
0: Ma che, chi l'ha ordinata?
1: Ah, non lo so, l'avrete ordinata voi, mica io.
0: Ah, sì, io non so niente.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Ah, non lo so, adesso mio figlio qui non c'è, non può telefonarti tardi?
1: No, è perché dopo ho paura che il corriere arrivi, perché per capire. Quindi lei non ci sa dire nulla di questa santa.
0: Io non so niente. Me non mi ha detto niente.
1: No, perché magari potremmo lasciarla da qualche altra parte se non è la vostra, capito? Però intanto cercavamo di capire.
0: Ah, io quasi. È una statua religiosa? Una statua religiosa?
1: È una statua alta 2 metri di legno, lo stesso legno che viene usato per fare il palo santo, essendo una cosa.
0: E chi l'ha pagata?
1: Ah, non lo so, noi dobbiamo solo scaricare.
0: È già pagata?
1: Sì, sì, è già pagata, è solo da scaricare, soltanto che è di marmo.
0: Venga pure, che è già pagata.
1: Voi avete spazio di sotto per far girare il camion, perché la devono scaricare con la gru?
0: No, allora non è qui, guardi, con la gru, ma il nome non c'è?
1: No, c'è solo cognome, numero di telefono e la via.
0: Guardi, qui con la gru, ma come?
1: Perché è alta 2 metri, peserà io credo 300 kg se non di più.
0: Ma no, ma non è qui, a me mio figlio non mi ha detto niente.
1: Ma non è che forse essendo di San Marino la santa va da sua al Titano a volte?
0: Ma no, non ha neanche la macchina.
1: Allora niente, forse si sono sbagliati. Ci informiamo noi, non si preoccupi, buona giornata.
0: Va bene, grazie, scusi. Che male fa.

0: scelto di dare.
1: Ed ora invece facciamo un salto in Francia, proprio circa davanti alla Torre Eiffel. Troppe biciclette, piovono multe contro i ciclisti selvaggi. Stretta Parigi contro i ciclisti selvaggi dopo l'aumento esponenziale dell'uso di biciclette e monopattini. La capitale francese, guidata dalla sindaca Anne Hidalgo, moltiplica i controlli contro i pirati a due ruote che impazzano lungo le rive della Senna. La pista, strettissima lungo il boulevard Sebastol, tra le più frequentate d'Europa, batte tutti i record, registrando fino a 18.000 passaggi quotidiani, e ormai anche a chi in bici non può capitare di non trovare un parcheggio, qualcosa di inimmaginabile sino a pochi anni fa. Insieme all'arrivo dei ciclisti, spesso alle prime armi, sono anche esplosi gli atti di inciviltà e le infrazioni al codice della strada, che mettono a repentaglio utenti e pedoni, violazione della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o in stato di ebbrezza.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. No, scusi, per questo fatto delle biciclette.
2: Com'è?
1: Per il fatto delle biciclette, che pare ce ne siano troppe.
2: Quale biciclette?
1: E per strada, siccome ce ne sono troppe, allora bisognerebbe cercare di uscire meno in bici.
2: E io non, ma che non vai, che non
1: vai. Ma lei, scusi, lei ha la bicicletta?
2: Veramente io ho 87 anni, quindi non è macchina né bicicletta.
1: Ah, quindi lei il problema non se lo pone perché ha un'età che non guida,
2: no,
1: più la bicicletta.
2: No, sei anziana.
1: Ah, ho capito.
2: Mio figlio lavora fuori, c'ha la macchina, la bicicletta non ce n'è.
1: Ah, e quindi problema non ce n'è. Buongiorno, salve.
2: Va bene.

0: Ed ora invece una notizia che sicuramente farà così scalpore e susciterà interesse in molti di voi. Sapete perché i maschi hanno le sopracciglia più spesse e le donne più sottili? Ecco, con gli anni che passano ovviamente anche le sopracciglia diventano più o meno folte. Gli ormoni infatti influenzano la velocità di cambio, la ricrescita dei peli, determinando negli anni conseguenze opposte per i maschi rispetto alle femmine. Negli uomini la pelosità è influenzata dai livelli androgeni, in modo particolare dal dildrostesterone, che restano elevati sino alla vecchiaia, mentre nelle donne dagli ormoni femminili detti estrogeni, i quali impattano sulla crescita e sul diametro dei peli. E poi ci sono ovviamente problemi di calvizie che tuttavia negli uomini, non tutti i follicoli piliferi reagiscono ugualmente alle sollecitazioni ormonali, quelli delle sopracciglia dentro il naso e nelle orecchie sono più sensibili ad essi e quindi in quelle zone i peli crescono più velocemente.
1: Pronto?
0: Pronto signora Adelaide?
1: Sì.
0: Pronto, salve, scusi il disturbo e la giornata, mi perdoni. No, la chiamavamo per chiederle se indicativamente quant'era lo spessore delle sue ciglia.
1: Vada con culo.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo. No, niente, la chiamavamo per chiederle indicativamente come le sembra l'andamento di questa puntata.
0: Cos'è?
1: L'andamento musicale della puntata di oggi, se le piace o non le piace.
0: Ma non lo so, non capisco niente io, cosa vuol dire?
1: Ma lei sta ascoltando la televisione o la radio stamattina?
0: Niente, sto ascoltando.
1: Ah, e quindi non ha...
0: sto bene.
1: Ah, sta poco bene, ha preso un po' di influenza.
0: Scusi.
1: Capita, il periodo di stagione è questo. Allora guardi, la salutiamo e buona ripresa.
0: Grazie.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con il nostro carrello torniamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, è stato con noi un po' di tempo fa a presentare il singolo Renegade estratto dall'album Across the River. Stiamo parlando di Elvis Nick, che torna quest'oggi a presentarci il nuovo singolo. Intanto bentornato a Supermarket.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Elvis. Allora, la canzone di oggi, che ovviamente ricordo è già in rotazione da qualche settimana, è appunto Across the River, che dà nome al tuo disco. Questo singolo vive di un contrasto fortissimo: l'energia del rock da live e momenti molto intimi e malinconici. Come è nato il lavoro a quattro mani con Simona Toscano per trovare questo equilibrio perfetto tra luce e ombra?
1: Sì, allora, hai detto bene, è un lavoro che ha un contrasto tra live e momenti intensi, chiamiamoli così. E è nato da 2 anni di lavoro, quindi è un lavoro lungo che abbiamo fatto io e Simona. Abbiamo fatto prima le preproduzioni nel mio home studio, poi abbiamo riportato tutto quanto a PMS Studio, abbiamo risuonato tutto. Per la prima volta produco io un mio album insieme a Raffaele Montanari, quindi questo capirete che è un lavoro a cui tengo molto.
0: E immagino, poi oltretutto 2 anni, insomma, ti sei preso un tempo molto lungo, ma poi ricordiamo che per la produzione di un album la gente è convinta che si faccia nel giro di qualche mese, ma comunque non è così, ci vuole del tempo, si prova, si fa, si disfa, e quindi il tempo necessario. Caparezza mediamente ce ne mette 5 per fare un disco, quindi alla fine le tempistiche sono quelle. Ascolta, il disco attraversa storie quotidiane di amore, perdita e disillusione. Già dal titolo si respira l'idea di un passaggio. Qual è il fiume che vi stava più a cuore superare e raccontare in queste canzoni?
1: Ma allora, guarda, la title track, Across the River, parla di una storia di 2 miei amici, quindi è una storia che ho raccontato, però volevo dare l'idea che in un album, che come in un fiume, potesse raccogliere tante storie, quindi ho preso spunti in qua e in là e le ho trasformate in canzone. Alcune sono autobiografiche, alcune sono storie raccontate, ma sono tutte storie, ecco.
0: Ah, beh, quindi ho vissuto tutte, che non dico che hai vissuto tutto sulla tua pelle, però comunque hai preso spunto, immagino, anche da vicissitudini di persone che tu conoscevi, insomma, oppure proprio tutte,
1: sì,
0: le esperienze tue.
1: Molte sono persone che conosco, poi alcune, poi chiaramente alcune le ho dovute anche un po' romanzare per tempistiche di musica, perché sappiamo che la musica deve stare in quel minutaggio lì, i brani devono stare in quel minutaggio lì.
0: Certo, esatto. Poi i radio edit di oggi sono anche a volte a situazioni di 2 minuti, cioè stiamo arrivando fra 50 anni il brano durerà 30 secondi. Oso dire che questa Across the River potrebbe essere la risposta a distanza di tanti anni al singolo degli America, che era Don't Cross the River, cioè quindi la favola è un po' così, un botte risposta tra due canzoni con 40 anni di differenza l'una dall'altra. Allora Elvis, a questo punto ricordaci i contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Allora, per cercarmi sul web basta cercare su Instagram, Facebook, X, Twitter, quello che volete, Elvis Nick o Elvis Nick Official. I miei profili hanno tutti la spunta del verificato e non potete sbagliare.
0: Perfetto, Elvis, io ti ringrazio molto di essere stato con noi al Supermarket, grazie per essere ritornato a presentarci questo tuo ultimo singolo. A questo punto ci ascoltiamo Across the River. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi il disturbo. Sono l'autista del consorzio agrario di via Pasolini. Gentilmente, per lo scarico, signora, possiamo passare il tardo pomeriggio?
0: Ascolti, credo che lei abbia sbagliato il numero.
1: Scusi il rumore perché ho l'animale sul camion. Non ho capito, scusi, ha detto?
0: Io non so chi c'è, credo che abbia sbagliato il numero.
1: No, perché noi abbiamo... Allora, un secondo che controllo. Noi abbiamo uno scarico e abbiamo il suino d'Oltralpe su via Cannella. Giusto?
0: Sì.
1: Il suino d'Oltralpe dal consorzio agrario, credo da riproduzione.
0: Io non so niente, però sì, sì.
1: Scusi i versi perché sul camion, signora, fanno un po' di confusione. Diceva, sì, no, cosa facciamo quindi?
0: Ma cosa mi deve lasciare?
1: È il suino, d'Oltralpe, l'animale. Un maiale.
0: Il suino d'Oltralpe, ma cos'è che fa?
1: Ah, non lo so, io, signora, sono solo l'autista, devo scaricare.
0: Un attimo. Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, per lo scarico del maiale, quindi stavo chiedendo a che ora possiamo passare il pomeriggio?
2: Ma lei sta scherzando? Con chi crede di parlare?
1: No, non lo so, io ho soltanto un perché ho questo numero qua, io sono l'autista, signora, non so. C'è stato un ordine per capire se è un errore del consorzio agrario oppure non, altro, ecco, devo capire questo.
2: Sì, perché qui è un appartamento, siamo due persone.
1: Prego, scusi?
2: Io credo che le abbia dato un numero sbagliato.
1: Come facciamo? Perché io lo devo lasciare lì, cioè non è che posso portarmelo indietro, devo capire un attimino, perché tra l'altro siamo anche in giorni, cioè di mezzo la domenica, quindi...
2: Io guardi, non so che dirle perché a chi lo deve lasciare? Che non me lo
1: dice? Io ho questo civico.
2: Sì, ma che numero?
1: Un attimo solo.
2: Sì, qui ci sono vari appartamenti, io non so poi.
1: Ma scusi, ma chi è che ha ordinato un maiale in un palazzo? A sto punto mi da pensare. Qualcuno?
2: Appunto, no, qui c'è qualcuno che ha fatto uno scherzo, non lo so.
1: No. Uno scherzi no, perché non è che possiamo inviare delle bestie, che sono maiali da, credo, da accoppiamento, da riproduzione questi, non sono da... è anche grasso, 300 kg. Ascolti, ma lei ha modo di tenerlo per sto fine settimana, poi lunedì eventualmente lo ritiriamo se non
2: ma
1: è...
2: Ma sta scherzando, io sono in un appartamento, dove lo metto?
1: Ma lo leghiamo lì sotto. Io adesso il ragazzo lo lega giù lì sotto da qualche parte, basta che gli date
2: no,
1: un po'
2: da... No, non abbiamo cortile, non abbiamo niente, io non so chi...
1: No, è perché è un problema anche per noi, perché adesso il consorzio è chiuso, cosa faccio? Non posso lasciarlo sul camion...
2: No, sicuro?
1: Due giorni, perché no, magari noi lo leghiamo lì sotto, lei basta che così un secchione d'acqua le lascio io il sacchettone di mangime.
2: Ma scusi, stanotte lo rubano,
1: Ma no, chi lo ruba un maiale, insomma?
2: Ma stiamo scherzando, dove lo mette? Io non mi prendo assolutamente la responsabilità, lei chiami qualcuno della sua ditta e chieda cosa deve fare.
1: Perché voi, ma una curiosità, perché avete ordinato il maiale se siete in un appartamento? Cioè, quello che non riesco
2: noi
1: a capire.
2: Noi non abbiamo ordinato niente.
1: Qualcuno...
2: Nessuno ha telefonato e nessuno ha detto niente. Qui c'è stato un disguido, probabilmente le è andato un numero di telefono sbagliato.
1: Quindi non riusciamo a lasciarlo lì sotto un paio di giorni, fa la cortesia, magari.
2: Assolutamente no.
1: Perché noi un maiale è 350 kg. Adesso se noi lo leghiamo con la corda, io le lascio la broda, si chiama, il saccone. Lei basta che gli butta un po'.
2: Ho capito, ma non...
1: Le fa il pastone stasera, due giorni. Io lunedì
2: lei
1: poi...
2: si rende conto che noi siamo in un appartamento, se io metto un maiale da qualche parte ma mi fanno una denuncia immediatamente.
1: Lei non ha eventualmente un garage, un box, qualcosa?
2: No, assolutamente. Se per caso cosa lo lascia lì nel giardinetto?
1: Lo possiamo, se avete un giardinetto interno, sì, tanto il maiale non è che sporca più di tanto.
2: No, le ripeto, non abbiamo niente e non abbiamo ordinato noi. Lei adesso chiama il suo titolare, dice guarda che c'è stato un disguido, prova a risalire.
1: Adesso proviamo a vedere di far così eventualmente, al massimo.
2: D'accordo.
1: Ci risentiamo più tardi, grazie, la saluto, salve.

Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, questo maiale d'Oltralpe non siamo riusciti a piazzarlo, quindi lo troverete tra gli scaffali del nostro supermercato. Vi ricordo che ci potrete trovare su TuneIn ed Amazon Music per riascoltare sia questa puntata che quelle più vecchie, ma anche su Facebook cercando Supermarket Radio. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao, sono Emanemilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Amici radioascoltatori, ci siamo, benvenuti alla penultima settimana di maggio, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra frequenza. Ragazzi, ci siamo a quei bagni d'estate, a quelle temperature di cui ci lamenteremo, e all'umidità. Quasi ci siamo, eh? Eccoci qua, va bene, ok. Penultima settimana di maggio e tra due settimane parte ufficialmente Tempo Zero hashtag Summer Live, quindi gli appuntamenti, quindi un sogno di mezza estate in Tempo Zero Gold, Tempo Zero Show, la capanna in Tempo Zero Live, insomma tutti i grandi eventi, Summer Selecta, ci trasferiamo in estate, ci siamo, ok. Per tutti coloro che come me non amano molto l'estate, ma non tanto perché l'estate sia un brutto periodo, una brutta stagione, e poi arriverà appunto appena citata l'umidità, e l'umidità sicuramente ci farà e ti farà un po' innervosire. Ecco, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, rigorosamente in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication dal 18 al 24 maggio 2026. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Ci state veramente dando delle soddisfazioni in chili di K adesso, ultimamente, da qualche mese c'è l'aggiornamento di Tempo Zero Gold, e ovviamente con i vostri messaggi, i vostri pensieri, i vostri desideri che sono diventati pezzi musicali d'autore con centinaia di chili su YouTube, perché c'è questa nuova visualizzazione, ma centinaia e centinaia, veramente vi facciamo, guarda qua a livello televisivo, così almeno chi ci sta guardando lo può verificare. L'ultimo singolo, Un dolore gentile, oltre 100.000 visualizzazioni, 1.500.000 nelle IA o AI, che dir si voglia. Grazie veramente di cuore per il progetto che ci ha visti

protagonisti, vi ha visti protagonisti nel primo trimestre del 2026 con i vostri pensieri, parole d'autore che sono diventate delle meravigliose canzoni e pezzi musicali. Tempo zero gold, quindi mettetevi comodi, sia anche in preparazione dell'estate, dai, ci siamo noi su questa frequenza.

0: La verità disse alla falsità: tu potrai anche anticiparmi, ma io ti raggiungerò sempre e comunque. Tempo zero gold.
1: Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato.

L'anima non è di oggi, essa conta milioni di anni, ma la coscienza individuale è solo fiore, il frutto di una stagione. Gabriel Dugal, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni d'autore, per tutti i cuori in ascolto, sulla tua frequenza nazionale.

Un giorno capisci una cosa semplice, al contempo importante, la sensibilità, la serenità. Non è stare sempre bene, è sapere cosa ci può stare anche quando non lo sei. Non è perfezione, è stabilità, non intensità, ma vita, è continuità. Quando la incontri non farai più fatica a riconoscerla, perché smette di essere un'emozione diventata cosa astratta, ma una vita che scorre sempre. Ivano Citarella.

romanticoni, cuori che palpitano in onda sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, c'è Simone a tenervi compagnia. Mamma mia ragazzi, mamma mia quanto vi abbiamo abituati bene, eh? E per quello che siete milioni, grazie veramente di cuore. Se ne sta parlando, anzitutto mi piacerebbe sapere quanti di voi, come il sottoscritto Simone Papini, dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto, si ricorda ancora come si scrive a mano, generalmente con il corsivo o con lo stampatello. Per la mia caratteristica visiva, io non conosco il corsivo, anche perché per le mie 40 operazioni per occhio, durante la mia infanzia, dai 6 mesi fino intorno ai 12 anni, non è che ci abbia avuto così tempo, insomma, diciamo che mi sono perso un po' di basi. Un pochino sì, un pochino dobbiamo dirlo. Comunque sia, tra bisturi e laser. Comunque sia, lo sappiamo che la Svezia è stata da sempre una pioniera della tecnologia, dell'informatica. Sono stati i primi, ad esempio, a far comparire insieme agli States i computer nelle aule delle scuole. Ecco, stanno tornando indietro, ci sta pensando un po' anche l'Europa, quindi considerando anche l'Italia. Se invece quando andavo a scuola io, al di là della mia caratteristica visiva, con le difficoltà oggettive, beh, io per scrivere, ragazzi, un macello. Tant'è vero che una professoressa mi disse: Simone, scrivi stampatello perché scrivi benissimo i temi, hai quella media del 9, che però io fatico veramente delle giornate intere a leggere i tuoi temi dei compiti in classe e dei compiti a casa. Quindi da lì ho iniziato a scrivere in stampatello. È perché se ti mancano le basi è un po' come la matematica, è per quello che sono un po' una mezza capra, capisci? Ecco. Comunque sia, tornando alle basi, ecco, quanti di voi si ricordano come si scrive con penna e calamaio? Allora, dalla digitalizzazione al passo indietro, ed è molto breve perché per anni la Svizzera è stata, dicevamo, la pioniera dell'uso della tecnologia in classe, introducendo, pensate, anche tablet persino nelle scuole dell'infanzia. Tuttavia, il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere nel 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione, Lotta Ebison, è stata la principale promotrice di ritorno alle origini, contenendo la slide dello schermo al raccoglitore, quello praticamente con i fogli. Ecco, è vero che adesso, date gli ultimi aggiornamenti di Gemini piuttosto che Copilot e ChatGPT, ti bastano degli stralci, degli appunti che hai preso magari all'università e in classe, che lui ti fa riassunto, ti scrive direttamente tutto quello che tu ti sei perso. Ma in base a questo, però, ci sono delle cause, non è che il governo se l'ha inventato così su due piedi. Dal calo delle competenze anagrafiche e analfabetizzazione degli studenti, nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino preoccupante. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccessivo schermo e della digitalizzazione, la difficoltà di concentrazione. I dispositivi digitali ovviamente tendono a frammentare l'attenzione. Mi viene in mente le Reel lanciate da TikTok. Ormai il Reel, se supera i 60 secondi, già ti stranisci. Ecco, è un po' così. Leggere sul carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura su schermo. La scrittura a mano, secondo gli esperti, stimola i circuiti naturali e neurali, diversi dal fondamentale per la rappresentazione che la digitalizzazione dà e dà sulla tastiera con le varie soluzioni. Il governo svedese quindi che dice: attenzione amici miei, dopo un miliardo di veramente di spese,

Tra l'altro, oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei e dei dispositivi nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i più piccoli, eliminato dall'obbligo di dispositivi digitali negli asili e poi bambini sotto i 2 anni. Diciamo che la Svezia si era portata leggermente troppo avanti, ecco. Più spazio alla carta, penna e quindi ai quaderni per risvegliare gli esercizi a livello visivo. Introduzione di regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per scopi didattici. Ecco, la massa non è priva di critiche, ovviamente, mentre molti a livello pediatrico, quindi pediatri e medici, tra cui quelli dei prestigiosi Sedgwick University, sostengono il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo dei bambini. Alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti tecno-intelligenti con gli studenti possono trovarsi meno preparati per un mondo nel quale ovviamente non erano preparati ad essere nell'intelligenza artificiale e quant'altro. La Svezia sta cercando di nuovo un equilibrio, ricercandolo con la tecnologia, dove essere un completamento, non una sostituzione, e non sostituire quello che già c'è. Stanno arrivando una marea di messaggi. Prima di andare in pubblicità, c'è chi è assolutamente d'accordo, magari succedesse anche in Italia. C'è Filiberto: Simone, come professori in realtà noi non è che siamo così lontani dalla tecnologia, visto che c'è anche il grande e immenso registro elettronico. Bisognerebbe che ci lamentiamo molto che noi genitori siamo sindacalisti, però è quello che ci viene chiesto dalla società e dalla scuola. Ciao Filiberto. Anto82: ciao Simone, io sinceramente non so più neanche firmare con la PEC e la firma digitale. Bene, con la mano vedo che siamo in ottima compagnia e lo continueremo ad essere in ottima compagnia. Tra pochissimo, fermi qua dopo lo spot.

Nella vita non esistono scorciatoie, nonostante quello che puoi pensare o credere, nella vita non esistono scorciatoie che possano indicare il cammino. Ognuno di noi deve fare questa strada da solo. I libri sacri, i maestri, i religiosi sicuramente possono aiutare, servono, certo, ma come gli ascensori che ci portano su, facendoci risparmiare le scale. L'ultimo pezzo del cammino che conduce sul tetto dal quale si vede il mondo, quell'ultimo pezzo però va fatto da soli, sì, a piedi. Tiziano Terzini, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, riflessioni d'autore.

Questo pezzo musicale è di proprietà intellettuale del sottoscritto, dell'equipe di Tempo Zero, realizzato con Identivation. Mi cara, i vostri pensieri, le vostre parole d'autore.

0: Ho sentito di essere straniero e l'ho voluto essere straniero. L'ho voluto, l'ho percepito, perché mi è sempre pesato il noi e l'appartenenza a qualche gruppo o categoria o etichetta. Ho preferito andare a capire me stesso e poi gli altri. Ho iniziato a capire che gli sguardi, quelli sovrastanti, quando ti guardi intorno e trovi qualcuno che insistentemente posa lo sguardo su di te, ma non per chiederti come stai, ma per scrutare, per capire, per giudicare. Perché certe volte è più facile inventare, piuttosto che imparare a capire l'anima di qualcuno. Imparare a comprendere quali sono i suoi passi, le sue decisioni e perché si sta muovendo in determinate direzioni. Non voglio appartenere quindi a nessuna etichetta, a nessun gruppo. Io sono inesorabilmente io, con tutte le mie cadute, le imperfezioni, i difetti, tutti i distacchi della vita, tutti i sassolini che cadendo ho raccolto e poi messo a riposto nelle scatole della vita per guardarle poi e ricordarmi uno ad uno tutte quelle cadute. Tiziano Torzani, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni di vita.
1: Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photons. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd, je crois qu'il te plaît.

un peu ton ami et ton frère, même si la vie a scellé tout.

E poi arriva il peso delle cose, il peso della vita, e poi arriva il peso, quello che sentiamo dentro di noi. Prima o poi arriva il peso delle cose, diventa un peso. Un peso che sia un ricordo costante o per anni o una conquista recente ottenuta con fatica, finisce per trasformarsi in qualcosa di grave. Più vado avanti, più me ne rendo conto. Bisogna imparare a viaggiare leggeri. Con il tempo ho vissuto e visto persone andarsene, una dopo l'altra, alcune lentamente, altre all'improvviso. E ogni volta restava la stessa scena. Armadi pieni, cassetti colmi, scatole dimenticate, oggetti difesi per una vita intera, e poi lasciati lì, immobili, senza più nessuno a cui appartenere. Ho così osservato, e osservando tutto ciò che è e che hanno lasciato, mi sono chiesto spesso se ne valesse davvero la pena, se fosse giusto spendere così tante energie per accumulare, proteggere, trattenere, se avesse senso combattere per una materia che alla fine diventa soltanto un perfetto fardello. Un fardello per chi resta, perché ciò che per qualcuno era indispensabile, per chi viene dopo è spesso solo qualcosa da svuotare, ordine, decidere se conservare o buttare. E allora capisci che la leggerezza non è povertà né rinuncia, è lucidità, è sapere distinguere ciò che non serve da ciò che è possibile e comprendere che a volte sono le cose a tenerci fermi più a lungo. Ci tengono fermi più di quanto noi riusciamo a trattenere. Solo oggi, e oggi significa questa età, dopo abbastanza tempo per vedere e perdere, ho davvero compreso cosa significhi quella leggerezza di cui parlavano alcuni uomini che allora mi sembravano lontani. Superficiale era sapienza invece, era coraggio di non farsi definire da ciò che si accumula, ma da ciò che si capace di lasciare, sì, di lasciare andare. Antonio Ruben, Tempo Zero Gold, pensieri, parole e opinioni dei grandi pensatori di tutti i tempi sulla tua onda nazionale, per una nuova vita da vivere e da amare ogni giorno.

0: Goldan.
1: Ellen Goldan, pezzi musicali e grandi sensazioni ed emozioni nella vita che ci contraddistingue. Poco fa abbiamo parlato appunto della possibilità della Svezia che sta tornando indietro. Alcuni dicono anche in Francia, in Germania ho una cugina, ciao Anna da Pantelleria, ho una cugina che ha dei figli in Germania, sì, molto computer ma anche meno. È probabile che si possa arrivare in una cosa del genere anche in Italia, è probabile, magari noi non possiamo saperlo, questo è quello che sta facendo la Svezia. E poi ne parlavamo in queste mattine in Tempo Zero Gold, la mattina qua in Tempo Zero Everyday, dal lunedì al venerdì per il morning show degli italiani, ecco, anche l'Olanda, anche loro poi voglio dire, per passare poi dagli States, con alcuni degli stati che hanno detto ora basta, torniamo un po' indietro, ecco. E poi soprattutto, tra l'altro se ne sta parlando veramente molto, la possibilità di non far usare ai minori di 16 anni i social media, quindi compreso WhatsApp e le varie messaggistiche. Beh, vedo che c'è tanto da dire e vi state assolutamente rivedendo nei vari social media. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo immediatamente da voi.

Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore, le vostre melodie, i vostri momenti, le vostre sensazioni. Anche questo pezzo musicale lo trovate in tutti i digital store. È di proprietà intellettuale di Simone Papini, production by Mikara, High Production, Tempo Zero Gold.

continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno, forse lo faranno tutti. Albert Einstein, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni d'amore.

0: Più ti spieghi, più le parole camminano lente nel tempo. Più ti spieghi e più certe orecchie non riescono ad ascoltare, sentire, percepire. Perché più ti sprechi, più ti spegni. Più ci provi e più le tue energie perdono quota, soltanto perché certe spiegazioni vanno raccolte, amate, custodite e nelle ferite raccolte ancora meglio, per poi accoccolarle a chi le sa accettare. Philibert Humbert, Tempo Zero Gold, pensieri e parole.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa fuori.

è tutto ciò che hai, è qualcosa di talmente infinito che tutto può accadere nel momento in cui proprio non lo aspettavi più. Merkinov, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni.

solo un battito d'ali, quelle ali che certe volte risultano essere troppo labili. Si spezzano nelle vie del vento e il vento così ferocemente certe volte ci invecchia. Quella clessidra del tempo inesorabile ci fa diventare quelli che non avremmo mai pensato di diventare. Probabilmente uomini adulti, probabilmente saggi, probabilmente sicuramente unici, splendidamente noi, comunque vada, nelle strade e nelle vie che intercorrono la nostra esistenza. Minimax. Tempo Zero Gold.

Vivi ogni giorno come fosse l'ultimo, senza paura però, perché ogni sentimento che nasce cresce e porta con sé qualcosa di splendido, di unico. Ah, ma come se non ci fosse un altro respiro. Rendi perfetto ogni momento nell'imperfezione della vita.

proverò a riempire i giorni dagli sbagli che fottono l'anima. Amore mio, da qui sento sempre più forte.

0: Come gli occhietti lucidi del sottoscritto e gli occhietti lucidi dei collaboratori. Uguale, guarda. Qua in regia, dall'altra parte del Vidvol. Allora, anzitutto voglio ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, dal lunedì al venerdì la mattina, in tempo zero, everyday, su questa emittente, i due moschettieri con Giuseppe Ricciardi, regia, e il nostro bartrend con la colorazione, quella gratuita, però. La musica, l'intrattenimento di Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore tornano tra 7 giorni, quando sarà anche tra l'altro l'ultima settimana di maggio, e poi parleremo del bellissimo ponte di giugno, perché ragazzi il 2027 non sarà messo così bene con i ponti, tranne giugno che scivolerà al mercoledì, mentre la prossima settimana, cioè tra 2 settimane, insomma no, a giugno, il 2 sarà appunto martedì. Ma l'abbiamo già detto, ecco, ora di queste mattine vi sembra il Tempo Zero Gold, l'anno prossimo di ponti pochi. Però l'importante è arrivarci, di ponti poi alla fine, i ponti li faremo, ecco, comunque ce li creeremo noi. Amici miei, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Tempo Zero Gold torna tra 7 giorni, grazie all'emittente per averci amplificati, quindi per la diretta da Montellone d'Orvieto a Milano, le Rua 24orenews.it, poi Roma. Quindi la settimana prossima torniamo fino a quest'ora a tenerci compagnia, e ovviamente tra 60 secondi, grazie ai tecnici e registi dell'emittente, sarà presente e disponibile anche di questa puntata la versione podcast Reloaded. Grazie, un abbraccio e buona settimana.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Io sono Stella e di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Il me medesimo Teo, ma ciao Stella e ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Finalmente
0: i nostri ascoltatori.
1: Si parte con una nuovissima puntata di Così è Cos'ha. Oggi ci trasformiamo in Piero Angela e Alberto Angela, perché faremo un giro nell'arte, nella cultura.
0: Quindi,
1: giusto?
0: Sotto dal nostro regista pretendo che ci sia la sigla
1: di Super Quark. Va bene, dai, allora io direi che possiamo partire con la sigla.
0: Sì, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Ed eccoci dopo la nostra sigla. Ma l'avete la imparata a memoria la nostra sigla?
1: Eh beh dai, è facile ormai.
0: È facile, no, è facile.
1: Vi avremmo rotto le scatole, è 3 anni che vi rompiamo le scatole con la sigla. No, questa no, questa no, è 2, no, più o meno. Prima avevamo l'altra,
0: no,
1: quella
0: storica degli articoli 31.
1: Che è andata bene se non ci hanno portato in tribunale, esatto, per copyright. Va bene, fa niente.
0: Vabbè. Allora, oggi cosa facciamo? Facciamo un bel giro.
1: Sì.
0: Come dicevi tu, no? Con il tappeto di Super Quark, facciamo un bel giro intorno a musei, arte.
1: Oh,
0: e tutto quello che concerne questa cosa.
1: Va bene, allora io direi che partiamo. La prima è a tema, l'ho scelta apposta. Prezioso featuring Marvin, Le Louvre.

0: Così è cos'ha, radio show, prezioso featuring Marvin, Le Louvre, ed è un brano rifatto dal famosissimo pezzo di Diana Est del 1982.
1: Ma pensa un po'.
0: Eh sì, perché noi DJ della dance, fammelo dire, della dance. No? E siamo degli artigiani restauratori. No?
1: Sì, ci sono gli artigiani del sofà e gli artigiani della musica.
0: Facciamo i pezzi nuovi, ma molta della nostra borsa dei dischi è costituita da dei revive, in termini tecnici si chiamano i revive. E questo è un revive fatto molto molto bene, ovviamente l'ha fatto prezioso, quindi non poteva che non venirgli bene, ma comunque va bene, era giusto per darvi l'incipit, ecco.
1: Bravo, bravissimo, anche questa è cultura. Ma noi vogliamo arrivare a un altro tipo di cultura, no? Perché il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei. Giornata indetta dal 1977, che ovviamente incentiva le persone a utilizzare i musei come luogo di aggregazione, come luogo culturale.
0: Assolutamente,
1: eccetera, eccetera.
0: Sì. Ogni giornata di ogni anno ha un tema, e quello di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. E più a tema di questo tema, penso che in questo momento storico,
1: non ci sia niente.
0: No.
1: Però noi siamo andati a beccare non i musei quelli classici, il Louvre, il museo dell'arte contemporanea. No, noi siamo andati a prendere quelli più strani al mondo.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo in stile così e cos'ha, siamo andati a prenderci, e vogliamo anche consigliarvi, perché no, alcuni sono anche in Italia, quindi dei musei un po' così e cos'ha.
1: Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito?
0: Ma io direi di primi di cominciarli a darli.
1: Vai, da dove parti?
0: Ma io partirei da questo, perché mi sembra assolutamente
1: adeguato. Vediamo da dove vuole partire.
0: Al museo fallologico.
1: Eccolo lì.
0: Ok, che è un museo.
1: Allora, innanzitutto,
0: bellissimo.
1: Museo fallologico, no? Già il nome ci dice tutto.
0: Sì.
1: È il museo del fallo.
0: Il museo del fallo.
1: Tradotto.
0: Ma non il fallo quello dello sportivi,
1: Il
0: fallo
1: tradotto,
0: inteso come.
1: Esatto. Quindi
0: museo dei pistolini.
1: Esatto,
0: o anche pistoloni.
1: E anche un po' pistoloni. Perché ci sono in Islanda, hanno appunto raccolto tutte le tipologie di pistolino,
0: sì,
1: di tutti

0: tutte le specie, esatto, di tutte le specie esistenti. Quindi quello che mani al righello,
1: ecco, perché ci vuole. Adesso vi daremo un termine di paragone
0: dal più piccolo al più grande.
1: Esatto, vai.
0: Quindi il dal criceto, più piccolo del criceto, che è di 2 mm al più grande, siete pronti? Okay. Del capodoglio, che è 1,70 m e ben 70 kg di peso.
1: Ma insomma, dai, il capodoglio ci
0: la
1: sarà.
0: Capodoglia, secondo me, ha dei grossi problemi.
1: No, se lo gusta, se lo gusta, dici. Modo, penso,
0: beh, dici. Anche perché penso che siano, come dire, insomma, fatti apposta, no? Sì, diciamolo.
1: Sì. L'incastro è perfetto.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al momento dei musei straordinari. Li voglio chiamare così, straordinari.
1: Straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, straordinario.
0: Allora, noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata, i nostri ascoltatori più fervidi lo sanno, c'è anche il Museo della Merda, lo Shit Museum.
1: Proprio detto così, spettellato così.
0: Lo Shit Museum, dove praticamente vengono raccolte, oltre le, ovviamente i campioni di tantissima shit, anche praticamente tutto quello che concerne l'utilizzo. Quindi, per esempio, l'altra volta dicevamo che vengono utilizzati per fertilizzanti, ma anche per mattoni, per oggetti della casa, eccetera, eccetera.
1: Allora, da dire una cosa fondamentale: noi abbiamo detto il Museo della
0: Merda,
1: questo
0: è in Italia,
1: non
0: per
1: essere volgari, ma perché è il suo nome, esatto.
0: No, è il suo nome, quello
1: e lo
0: è il suo nome.
1: A Castelbosco. Allora, facciamo una cosa. Io adesso, in questo preciso momento, lancerei il sondaggione.
0: Sì, così voi
1: avete
0: tempo.
1: Allora, dovete scriverci a diretta@cosiecosa.com. Mi raccomando, senza gli accenti. Se potessi aprire un museo, di cosa tratterebbe?
0: Bella
1: questa,
0: mi piace, mi piace.
1: Perché questa roba è molto curiosa e vogliamo sapere la vostra opinione. Andiamo avanti, però.
0: C'è il museo, questo è stranissimo, il museo delle relazioni interrotte.
1: È bello.
0: E che vuol dire delle relazioni interrotte?
1: È praticamente due ex coniugi che si sono lasciati, hanno pensato di mettere in un luogo i loro oggetti che si erano regalati durante il rapporto. E poi
0: in passaparola
1: si è riempito di oggetti,
0: esatto,
1: di storie interrotte.
0: Quindi, per esempio, libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino.
1: Oh, ma che bello!
0: Cioè, ma che carino, dai! E questo museo si trova in Croazia, a Zagabria.
1: È vero. Se invece siete amanti della cultura asiatica, sappiate che...
0: Questo è per i miei figli, io ne ho 7-8 già solo adesso.
1: Che a Osaka, devo chiedere al mio amico Andrea, che è un grande estimatore del Giappone.
0: Bravissimo, potevamo chiamarlo Andrea.
1: È vero, se lui è andato a visitare il famoso museo del ramen istantaneo, cioè praticamente è un museo dove trovate tutte le bustine dei...
0: Ma io voglio dirvi come si chiama, perché mi piace tanto.
1: Vai.
0: Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
1: Oh, è un po' come andare, non lo so, al museo della Knorr, della Star,
0: dei dadi.
1: Esatto, è quello. Allora, vi ripetiamo, vogliamo sapere da voi: se potessi aprire un museo, di cosa si tratterebbe? Fatecelo sapere a Così e Cos'ha Radio Show, e la mail è diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi oggi a parlare di musei strampalati. Io adesso strampalati, bisogna dire.
1: Stravaganti.
0: No? Stravaganti, strampalati. Però secondo me è da vedere, perché sì, alla fine sono delle curiosità. Io ci andrei anche in Islanda.
1: A vedere quello dei peni.
0: Sì. Ma anche sì. Quello che parlava del ramen. Sì, del ramen. Io sono curiosa di sapere. Sì. Ogni volta che vado da un cinese dove ci sono tutti i ramen, a me non piacciono, però le bustine sono accattivanti.
1: Ma non pensavo che li vendessero. Cioè,
0: mamma mia, sì, sì, la prossima volta che vado ti faccio una foto. Oddio, basta che entro a casa mia dopo e ti faccio una foto.
1: Va bene,
0: c'è il museo del ramen a casa mia.
1: A tema musei, arriva lui, Caparezza con Mika Van Gogh.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento di leggere qualcuno dei vostri messaggi.
1: Sì, perché come al solito siete sempre fantastici.
0: Esatto, avete un'immaginazione che veramente neanche un artista, neanche non lo so, Leonardo da Vinci. Allora, ad esempio, Luca da Torino: un museo del futuro però senza spiegazioni. Entri e devi arrangiarti a capire tutto.
1: Bella.
0: Questo è fantastico, no? Cioè, entri e dici: ma che cos'è? Che cazzo è quella roba?
1: Che poi è quello che succede molto spesso nell'arte contemporanea.
0: Sì,
1: che tu entri e non sai che cosa sia.
0: Ecco, l'arte contemporanea.
1: E hai paura anche di sederti su una sedia perché dici: non vorrei che mi sto sedendo su un'opera d'arte.
0: Ecco, l'arte contemporanea, insomma, io
1: non la comprendo
0: tanto, no.
1: Allora, Giulia da Milano dice: raga, io farei un museo degli oggetti persi.
0: Oh,
1: tipo calzini spaiati, tappi senza bottiglia, tutte quelle cose che spariscono sempre. Io credo di avere un buco a casa mia.
0: Allora, c'è, carissima Giulia, ti diciamo che esiste un museo quasi simile, che è il museo Nonseum, si chiama. Cioè, è un museo in Austria dove le opere sono delle invenzioni sbagliate
1: oppure delle cose inutili.
0: Bello,
1: tipo,
0: no?
1: Per fare un esempio, perché se non lo facciamo un esempio non si capisce.
0: Il cucchiaio col buco.
1: Fantastico. Oppure gli occhiali per i voyeur.
0: Quindi per vedere.
1: Per vedere, ma non farti vedere.
0: Per spiare, ma non farti vedere. Questa roba mi ricorda.
1: È vero, anche a me ricorda la stessa cosa.
0: Intorno a metà degli anni 80, 90, insomma, c'era una leggenda che vendevano un paio di occhiali a raggi X che ti permetteva di vedere le donne, cioè le persone.
1: Le guardavi
0: senza vestiti.
1: Esatto. Ecco. E me lo ricordo che tanta gente li ha provati.
0: Anch'io, nella mia scuola.
1: Erano così, ma funzionavano?
0: Ma no.
1: Va bene. Andrea da Firenze dice: io dico museo del silenzio, zero cartelli, zero audio, finalmente pace.
0: Beh, è vero, perché lui ha ragione, perché generalmente quando vai nei musei, si va nelle giornate di maggior affollamento, non è bella la visita, dai, lo sappiamo,
1: no,
0: c'è con bambini che corrono da tutte le parti, disastro,
1: sì.
0: I musei andrebbero, ci sarebbe da andare solo di notte.
1: È vero, dove tu hai avuto la possibilità di andare.
0: Io ho avuto la possibilità di andare,
1: che bello.
0: Sì.
1: Allora, Martina da Bologna: il museo delle figuracce.
0: Oh.
1: Con le storie vere della gente, cioè io avrei già un'ala intera.
0: Io ho tutto il museo proprio. Le mie gaffe sono storiche.
1: Sapessi le mie. Io una l'ho fatta anche con te.
0: Quando?
1: Ma non
0: quando?
1: La raccontiamo.
0: Non appena
1: ci siamo conosciuti è partita una chiamata da sola.
0: Ah, è vero.
1: Non andiamo nel particolare. Comunque è partita una chiamata da sola, un messaggio vocale, mentre io dicevo una cosa e poi non mi sono resa conto e tu nel messaggio dopo mi hai detto: mi fa piacere.
0: Sì. È vero, non possiamo dirvi di cosa si tratta, ma quella sarebbe entrata nel museo delle gaffe come opera omnia
1: proprio.

0: La vita l'è bella, con te e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ed eccoci alla nostra Vita l'è bella.
2: Oh, finalmente, io sono prontissimo e cercheremo di strapparvi qualche sorriso con le battute prese dal web. Proviamoci, dai, proviamoci anche oggi, vai.
1: Mondo animale, l'ape. Come si chiama l'ape ubriaca?
2: L'aperoni.
1: Queste, la più scura.
2: Queste ci si vuole un po', però arrivano, vai.
1: La più scura?
2: La penombra.
1: Oddio. Quella cuoca?
2: La pentola.
1: La più dolce?
2: La perugina.
1: Vai. La più porca?
2: La pecorina.
1: Ma dai. L'equivoco.
2: Pronta per stasera, amore? Prepara la bocca.
1: Sono la mamma di Sara, cosa dovrebbe fare con la bocca, brutto porco?
2: Ah, salve signora, Sara non gliel'ha detto?
1: Cosa?
2: Stasera c'è il karaoke. Ma chissà con quale microfono.
1: Le stelle. Caro, cosa ne pensi del nostro amore?
2: È come contare le stelle.
1: Wow, è infinito quindi.
2: No, è una perdita di tempo.
1: La primavera. Ma se fossi una stagione, per te quale sarei?
2: La primavera.
1: Wow, che dolce, perché?
2: Non mi fai né caldo né freddo. Oggi sono cattivello.
1: Madonna, ma sei cattivo, ti sei svegliato male stamattina.
2: Oggi sono cattivello.
1: Quando ci si lascia? Ma perché vi siete lasciati?
2: Ma sai, mi aveva detto di essere una persona contorta.
1: E poi?
2: Tutto è balle, non c'era nessuna torta. Ah, gli piacciono le torte.
1: Gli piacciono le torte.
2: Sì, sì.
1: Le vacanze.
2: Vai.
1: Ma dove sei stato in vacanza?
2: A 800 km da Parigi.
1: E dove precisamente?
2: A casa mia. La distanza è quella, eh.

0: Radio. Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è Cosa Radio Show, sempre con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. E oggi siamo in tema artistico, giusto? Musei.
2: Vero, vero. Infatti non parliamo più di musei, ma di pezzi da museo.
1: È vero, adesso arriva un pezzo da museo ed è una roba fotonica.
2: Bellissima.
1: George Michael con Careless Whisper.

0: George Michael con uno dei suoi pezzi più belli in assoluto qui a Così e Cos'ha Radio Show.
1: E un onore, direi.
0: Esatto, e non l'abbiamo scelto a caso perché no. A tema di musei, diciamo che questa ormai è un'opera d'arte, no?
1: Esatto.
0: Ed è stata ufficialmente riconosciuta come la canzone più bella di sempre da una nostra radio, diciamo, collega, no? Radio ci si è colleghi un po', non italiana, Magic Radio in Inghilterra, che l'ha sancita come la canzone più bella di sempre.
1: E pensa che lui l'ha scritta quando aveva 18 anni, questa cosa mi ha fatto impressione, perché è una canzone comunque potente, carica, piena di sensualità, di malinconia, no?
0: Chissà quanti bambini sono nati sotto
1: esatto, questa canzone. Eppure se ci pensi l'ha fatta un ragazzino di 17 anni che tutto sommato di sensualità, di malinconia e di tutte queste sensazioni non poteva capirne nulla, però sicuramente era un grande della musica per aver creato una cosa del genere. Mi raccontavi prima una cosa curiosa.
0: Il giro di sax, il famosissimo giro di sax, quello proprio che è una roba sexy, che più sexy di così non si può, gli è venuto in mente sull'autobus mentre andava a farsi i fatti suoi. Gli è venuto in
1: probabilmente mentre andava a scuola,
0: e
1: ragazzi.
0: Tra l'altro, George Michael questa canzone all'inizio non è che l'apprezzasse tantissimo, no? Perché comunque gli UM facevano un genere molto più pop, melodico, insomma. E poi ovviamente è venuta fuori questa fantastica ballad, perché di quello si tratta, e ha spaccato tutto. Infatti chissà veramente quanti bambini sono nati.
1: Mamma
0: sono
1: mia,
0: più che nati
1: e quanti
0: concepiti.
1: E quanti amori sono nati con una canzone del genere, con un ballo del genere.
0: E i più attenti hanno scritto la mail diretta at cosicosa.com: ragazzi, ma questa canzone però è anche il vostro promo sulla radio. È vero, sì, abbiamo utilizzato.
1: Hai ragione, abbiamo utilizzato questa.
0: Anche in questo caso abbiamo riscattato una denuncia in tribunale per violazione del copyright, però vabbè,
1: nessuno
0: si è accorto.
1: No, a noi ci piace il rischio. Però.
0: Però dai ragazzi.
1: Però valeva la pena, perché il senso che abbiamo voluto dare al promo in effetti era giusto.
0: E
1: no?
0: Vi è arrivato.
1: E quindi
0: grazie George Michael per averci dato questa fantastica donazione, non voluta, però ce l'abbiamo fatta lo
1: stesso. Grazie.
0: Grazie George Michael.

0: E anche oggi è il nostro GV, è arrivato il momento
1: arrivato
0: delle sensazioni positive.
1: Bello, bello, io lo adoro questo momento.
0: Sì, anch'io. Sì. E oggi è un po' particolare, lo diciamo.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: ci piace parlare d'amore, ci piace parlare, invece oggi parliamo della vita.
1: Esatto.
0: E chi ci viene a trovare?
1: Viene a trovarci Mauro Corona, che ovviamente tutti conoscete, e chi non lo conosce è un artista poliedrico, scrittore, intagliatore di legno, eccetera, e lui vive tutto in un mondo suo fatto di natura, libertà. Ascoltiamo
2: a
1: cosa
2: mi piace
1: dire,
2: molto la vita delle piccole cose, la mattina trovarci all'osteria a bere il caffè, che sembra un rito così banale, cosa hai fatto ieri, ma pensiamo se fossimo all'ospedale terminali, quanto questi piccoli gesti assumono la potenza del creato, la vita delle piccole cose.
1: E Mauro Corona è venuto a trovarci oggi nel nostro spazio delle vibrazioni positive. Dicevamo, un artista poliedrico, un grandissimo intagliatore del legno, ma nonché anche scrittore, e da un qual certo punto di vista possiamo anche dire filosofo. No? Perché lui comunque è un grande pensatore, vive diciamo nel suo paesino di montagna e vive veramente a stretto contatto con la natura. La sua idea è che dovremmo tutti un po' tornare a vivere
0: a
1: di
0: vivere,
1: più questa realtà naturale, molto semplice. Ma in questa clip dà un'indicazione, secondo me, molto precisa e molto importante, no? Che bisogna godersi veramente
0: ogni attimo. No, sai come si dice? Cogli l'attimo. Quell'attimo potrebbe non tornare
1: più. Carpe diem.
0: Perché effettivamente noi con la vita che facciamo
1: non ci rendiamo conto,
0: ma anche le cose più piccole, che possono essere un buongiorno la mattina, un bacio, un abbraccio, anche a volte un sorriso,
1: è vero,
0: possono essere per un'altra persona fondamentali, ma anche per noi stessi,
1: perché ci
0: arricchiscono di qualcosa.
1: Ma lui fa un esempio che quello rimane proprio fissato: se sei malato terminale, che sei alla fine, non puoi neanche andarti a prendere un caffè.
0: Vero.
1: E quante volte abbiamo rimbalzato un caffè con qualcuno? Non posso, non ho tempo, devo... Capito? Quindi io sono sposo appieno questa teoria.
0: Anch'io.
1: Un po' di ritornare non dico all'età della pietra,
0: all'età della pietra no,
1: però di riprendersi un po' la voglia e la libertà, insomma, di dedicare
0: di piccoli gesti
1: il tempo a dei piccoli gesti,
0: anzi non dei piccoli gesti, delle cose semplici, perché a volte sono le cose semplici che fanno la differenza.
1: Assolutamente sì.

0: il tuo momento.
1: Apro bene le orecchie.
0: Vai. Questo mese ti senti meno disposto a tollerare comportamenti incoerenti. Se qualcuno è troppo impulsivo o poco affidabile, perdi interesse rapidamente. Il desiderio cresce solo quando ti senti rispettato e considerato sul serio.
1: È vero, ammetto.
0: Lo so. Il fatto di attrarre uomini o donne molto passionali, ma poco strutturate, ti fa riflettere.
1: Posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Mi hanno detto che io attraggo sia uomini che donne.
0: Sì, lo so.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so, perché tu sei un uomo affascinante.
1: Ah, okay.
0: Comunque l'attrazione non ha sesso,
1: certo.
0: È libera.
1: Va bene, andiamo
0: avanti. Vai avanti. Vuoi qualcosa che rimanga, non solo che bruci? Ok? L'hai capita questa?
1: Sì, vuoi
0: qualcosa che rimanga nel tempo, non che bruci? Perché la passione, quella istantanea, brucia ma poi non rimane. Allora, il mio consiglio sexy, perché questo è molto divertente, prendi nota.
1: Vado, segno.
0: Si chiama percorso del piacere.
1: Ehi Siri, registra.
0: Ok. Percorso del piacere, cioè disegnatevi sul corpo delle piccole stelline che si congiungano una con l'altra e il partner deve trovarle e usarle.
1: Oh, che bella storia. Cioè, tipo unisci i puntini.
0: È bravissimo. Il gioco è unisci i puntini.
1: Fantastico.
0: Pesci, Marte nel tuo segno ti rende più evasivo del solito. Il desiderio non è più solo fantasia, ma diventa azione concreta. Sei più intraprendente, più sicuro nel prendere l'iniziativa. Tuttavia, potresti vivere momenti di confusione se la persona che desideri è ambigua. La coppia funziona quando c'è sincerità. Se idealizzi troppo, rischi delusioni. Il mio consiglio sexy è una fantasia guidata. Uno dei due partner racconta una fantasia erotica, anche improvvisata, l'altro la mette in pratica.
1: Fantastico, fantastico. E come sempre il consiglio che vi do io, anche se Stella non ha letto il vostro segno,
0: oroscopo,
1: fatene comunque tesoro, perché sono sempre dei consigli super super precisi e valgono per tutti. I Sean Paul and Sasha come

0: love.
1: E siamo arrivati al nostro spazio hot.
2: Oh, spazio hot, di così e cos'ha, radio show.
1: Sì, che è oggi rimane
2: che
1: in tema.
2: Ascolti, ve lo ripeto. Però ascoltateci anche il resto della
1: ma
2: puntata.
1: No, ma
2: dai,
1: i nostri
2: ragazzi,
1: ascoltatori in realtà ci ascoltano sempre, sempre, okay. sempre.
2: Va bene.
1: Poi gli piace un po' di più questo spazio qua,
2: beh,
1: però.
2: Certo.
1: Ma oggi è un po' più culturale. È un hot più culturale.
2: Sì, perché siamo a tema museo.
1: Bravissimo. E abbiamo cercato un autore che è Daniele Galliano, nato a Pinerolo nel 1961.
2: Tutti a Pinerolo!
1: Tutti a Pinerolo! Ed è un pittore italiano contemporaneo che ha realizzato e continua a realizzare, perché è un autore contemporaneo, l'erotismo e i riferimenti alla pornografia.
2: Sì, esatto, la sua opera d'arte primaria si chiama Tonji
1: Patonji.
2: Ed è esposta.
1: È il Tonji Patonji. Strano che non l'hanno chiamato così questo museo.
2: No, perché il copyright del Tonji Patonji ce l'abbiamo in due.
1: È vero.
2: Io,
1: noi
2: e il Pucci.
1: E Pucci.
2: Grazie,
1: comunque,
2: ciao Pucci, anche te che ci doni.
1: Comunque,
2: senza pagare,
1: hanno praticamente, ha disegnato praticamente figure femminili comuni,
2: sì,
1: come lavoratrici, prostitute, che si truccano,
2: esatto,
1: che ballano, che cercano piacere in spazi ombrosi,
2: certo,
1: di club, bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi. Quindi desiderio, passione,
2: assolutamente
1: solitudine.
2: Sì, e non solo quadri, non solo disegni, ma ha fatto anche delle opere artistiche proprio con degli screenshot, proprio delle,
1: sì,
2: foto tratte da dei film hard, ok?
1: È vero.
2: Mostrando i volti e i corpi nel pieno dell'arte. Insomma, ragazzi, cioè, è anche quella è arte, no? Cioè,
1: no, no, certo.
2: L'arte...
1: Io però ho notato una cosa.
2: Sì.
1: Infatti devo andare a guardarmi bene queste immagini,
2: sì,
1: devo andare a guardarle,
2: sì,
1: perché ho notato che quando fai il fermo immagini dei film, a prescindere da quelli erotici, no? Però
2: sì,
1: mi immagino quelli erotici,
2: sì,
1: come possano essere, le persone vengono sempre con delle facce stranissime.
2: Oh, così, oh,
1: esatto.
2: Sì, oh, stanno facendo una cosa un po'.
1: Ma no, non
2: impegnativa.
1: Solo nei film hard, no?
2: Okay.
1: Anche nei film normali, quando tu metti il fermo immagine,
2: sì,
1: non so perché, ma gli attori rimangono sempre con delle facce che fanno troppo ridere.
2: È vero.
1: E allora mi sono immaginata chissà come rimangono nei film art,
2: bisognerebbe,
1: capito?
2: Provare.
1: Dobbiamo
2: tanto
1: provare.
2: Eh sì, perché tanto ho scoperto che alla fine tutta la menata dello speed per entrare in... non c'è,
1: quindi non è vero.
2: Possiamo andare a
1: quindi
2: vedere,
1: possiamo andare
2: tranquillamente.
1: Così mi posso togliere questa curiosità che io ho, perché devo capire le facce in alcuni momenti quando metti il fermo immagine.
2: Ma chissà se esiste un museo tipo di Pornhub, non lo so, esisterà.
1: Secondo
2: un
1: me
2: museo,
1: sì,
2: del
1: ma scusa, c'è, cioè, a Barcellona non c'è mica il museo anche del sesso?
2: È vero, è vero.
1: Sulla via principale,
2: sulla Ramblas
1: c'è il museo del sesso.
2: Quindi abbiamo un tour da fare.
1: Hai voglia, hai voglia.
2: Ciao.

0: provare.
1: E siamo arrivati a questa fine puntata anche oggi. Speriamo che voi siate divertiti, che abbiate percorso con noi.
2: Noi ci siamo divertiti un sacco.
1: Noi ci divertiamo sempre, dai,
2: grazie,
1: diciamoci la verità.
2: Grazie per partecipare con noi. Vi ricordiamo
1: grazie per i messaggi, perché sono fantastici.
2: Di iscriverci a diretta@cosiacosa.com, anche quello che volete, non inerente
1: alle puntate. Sì, certo, potete scriverci quello che volete, anche dei suggerimenti su altre cose che magari volete di cui parliamo,
2: noi siamo qua a servizio, a vostro servizio, giusto?
1: Esatto. Bene. Buona settimana e un bacio.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Salve a tutti, carissimi ascoltatori, ben ritrovati in questo nostro e vostro programma, ricco di emozioni musicali, emozioni che ci vengono regalate dalle bellissime canzoni italiane di tutti i tempi. Anche oggi daremo un po' di spazio a qualche piacevole amarcord musicale. Rimanete quindi sintonizzati qui su Antenna Web perché vado a presentare i primi brani. Franco Battiato e Ti vengo a cercare, Annalisa, Alice e il Blu, Eros Ramazzotti, Stella Gemella, Ivan Graziani, Monna Lisa. Vedo che siete pronti e allora buon ascolto!

0: La piacevole voce e la musicalità di questa canzone mi porta sempre piacevolmente indietro nel tempo. Renzo Zenobi, Aviatore, segue Joe Evan, Joseph Beuys, Gerardina Trovato, Angeli a metà.
1: Lui baffi scuri

0: in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: C'è una mostra d'arte contemporanea, mi piace quando non dici, potevo farlo anch'io. L'uovo di forma perfetta, benché sia uscito dal culo e tu assomigli un po' a Venezia.

Un altro bell'amarcord ce lo regala Francesco De Gregori. Due zingari, segue dente, geometria sentimentale, mango la rondine.

Siamo arrivati allo sprint finale e i concorrenti sono Alessandra Moroso, Estranei a partire da ieri, Dolce Nera, Amore Disperato. In ultima corsia, Pierangelo Bertoli, Maddalena.

tra profumi di Chanel, protettori e delinquenti e le stanze di un motel.

L'orologio di Antenna Web che non si ferma mai mi ricorda che è arrivato il tempo di lasciarci e quindi di ringraziarvi per l'ascolto. Solito appuntamento per la prossima volta e un saluto a tutti.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

I'm wrapping up the street. There's nothing here for you. Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants. E con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, parlami, salvami, stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva a 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: hai la sensazione di non trattenere davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto, eh.
1: Non per sostituirti, ma per aiutarti a usare meglio il cervello, che è molto diverso.
0: Tipo sulla memoria.
1: Con strumenti come Anki o Quizlet puoi sfruttare la ripetizione intelligente, che ti fa rivedere le cose proprio nel momento in cui stai per dimenticarle.
0: E questo significa studiare meno volte, ma ricordarle di più.
1: E soprattutto non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
0: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
1: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
0: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
1: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
0: Poi c'è la lingua.
1: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
0: Con app come Duolingo o Elsa Speak puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
1: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
0: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
1: Concentrazione.
0: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
1: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
0: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
1: Che è sempre il vero problema.
0: E poi c'è una delle cose più potenti.
1: Usare la AI per farti spiegare le cose.
0: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
1: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
0: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
1: Vai avanti, accumuli, costruisci.
0: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
1: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
0: Poi comunque c'è la scena più reale.
1: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
0: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
1: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
0: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente, è già un ottimo risultato. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Bentrovati a questa nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Oggi vi porterò lungo sentieri, strade bianche, tratturi e antiche vie percorse da secoli, da pellegrini, viandanti e commercianti. Da Antonio Torretti un buon inizio viaggio.

Il viaggio di oggi ci farà parlare in modo particolare del cammino. Camminare oggi non è più soltanto un'attività sportiva o escursionistica, è una scelta. È un modo per rallentare, per uscire dai ritmi frenetici quotidiani e ritrovare un contatto autentico con i territori, con le persone e anche con se stessi. Sempre più viaggiatori scelgono il turismo lento, non una vacanza mordi e fuggi, ma un'esperienza fatta di tempo, di ascolto, silenzi, incontri e condivisioni. E in questo scenario i borghi italiani diventano dei protagonisti assoluti. Chi parte per un cammino spesso lo fa da solo, ma raramente resta solo. Lungo il percorso nascono incontri spontanei, amicizie inattese, momenti di condivisione autentica. Ci si ritrova al mattino davanti a un caffè in una piccola piazza, si cammina insieme per chilometri, si condividono storie, fatica e silenzi. E poi ci sono gli abitanti dei borghi, volti, voci, racconti. C'è chi ti indica una strada, chi ti racconta la storia di una chiesa, chi ti offre un bicchiere d'acqua o un frutto appena raccolto. Sono gesti semplici, ma capaci di lasciare un segno profondo, perché il cammino non è solo un viaggio geografico, è prima di tutto un viaggio umano. In Italia esistono diversi cammini più o meno noti. Oggi non riusciremo sicuramente a parlarne di tutti in maniera approfondita, però cercherò di darvi in qualche modo le tracce di quelli che sono i cammini più sentiti, forse quelli più noti. Partiamo dalla Toscana, lungo uno dei percorsi più iconici che attraversa tutta l'Europa. La Via Francigena. Un itinerario che attraversa paesaggi straordinari e borghi medievali come Monterigioni, San Gimignano e Buonconvento. Qui ogni passo è immerso nella storia, ma ciò che rende speciale la Via Francigena è l'atmosfera che si crea tra i viaggiatori. Persone provenienti da tutto il mondo condividono il percorso, le emozioni, la fatica e le storie di vita. C'è chi percorre solo alcune tappe e chi affronta l'intero cammino. C'è chi cerca spiritualità, chi equilibrio, chi semplicemente un'esperienza diversa. E ogni viaggio diventa unico. Spostiamoci in Umbria, nel cuore verde d'Italia, lungo il Cammino di San Francesco. Un percorso che attraversa luoghi carichi di spiritualità e silenzio. Assisi, Spello, Trevi, Spoleto. Qui il tempo sembra davvero rallentare. Si cammina tra uliveti, colline e piccoli borghi, dove la vita scorre ancora a misura d'uomo. È un cammino che invita alla riflessione, ma anche alla semplicità. Bastano poche cose: uno zaino leggero, scarpe comode e la voglia di lasciarsi sorprendere. Proseguendo il nostro viaggio, scendendo verso il sud, arriviamo in Puglia, lungo la via Leucadense, un percorso che conduce fino a Santa Maria di Leuca. Qui il cammino si intreccia con il paesaggio mediterraneo, ulivi secolari, muretti a secco, paiare e strade bianche che profumano di terra e di mare. I borghi si animano di tradizioni, sagre, dialetti e incontri autentici. Il viaggiatore non è più solo un turista, ma diventa un ospite. E infine arriviamo in Sicilia, lungo la Magna Via Francigena, che collega Palermo ad Agrigento, attraversando l'entroterra. Un itinerario sorprendente, lontano dalle rotte più battute, dove si scopre una Sicilia autentica, contadina, fatta di accoglienza e umanità. Qui capita spesso che qualcuno si fermi a parlare con te, ti offra dell'acqua, della frutta o semplicemente un sorriso. Ed è proprio questo che resta nel cuore. I cammini stanno riportando vita in tanti piccoli paesi italiani. Borghi che rischiavano lo spopolamento oggi tornano a essere luoghi vivi, attraversati da viaggiatori curiosi e rispettosi.
nascono nuove forme di ospitalità, piccoli B&B, ostelli, case aperte ai pellegrini. Si riscoprono tradizioni, mestieri, ricette. In alcuni paesi si organizzano cene comunitarie, in altri si propongono laboratori di cucina o degustazioni di prodotti locali. È un turismo che non consuma il territorio, ma anzi lo valorizza. Un turismo che crea economia, ma soprattutto crea delle relazioni. Camminare significa anche affrontare la fatica. Ci sono salite impegnative, giornate sotto il sole, momenti di stanchezza, ma proprio queste difficoltà rendono l'esperienza intensa e memorabile. Si sviluppa uno spirito di solidarietà naturale, ci si aiuta, ci si incoraggia, si condividono consigli e piccoli gesti, e così nascono comunità temporanee. La sera ci si ritrova a tavola, si racconta la giornata, si ride, si riflette, si parla di paesaggi, ma anche di vita. È una socialità vera, lontana dalla fretta e dai filtri dei social. Anche al nord Italia i cammini offrono esperienze straordinarie. In Val d'Aosta il cammino Balteo attraversa vigneti, castelli e piccoli villaggi alpini. Nelle Dolomiti i percorsi tra le montagne regalano panorami spettacolari e un contatto diretto con la natura. In Sardegna il cammino minerario di Santa Barbara racconta un'altra storia, quella delle miniere, del lavoro e di paesaggi selvaggi affacciati sul mare. Ogni territorio ha la sua identità, i suoi colori, i suoi sapori, ma tutti i cammini hanno qualcosa in comune: l'autenticità. In un mondo sempre più veloce, i cammini rappresentano una piccola rivoluzione culturale. Si torna a osservare, ad ascoltare, a vivere davvero i luoghi. Camminare tra borghi significa fermarsi davanti a una chiesa, entrare in un forno, parlare con le persone, assaggiare prodotti locali. È un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e che lascia qualcosa dentro. Molti dopo il primo cammino decidono di ripartire perché il cammino crea un legame profondo, insegna a rallentare, a vivere il presente, a riscoprire il valore delle cose semplici. I cammini dei borghi rappresentano oggi una delle forme più autentiche del turismo italiano. Non sono solo percorsi da attraversare, ma storie da vivere, passo dopo passo. Tra sentieri, incontri e tradizioni ci ricordano che l'Italia più vera si trova spesso lontano dalle grandi città, nascosta nei dettagli, nelle persone, nei piccoli gesti. E forse il senso più profondo del cammino è proprio questo: ritrovare il tempo, l'ascolto e soprattutto, come abbiamo già detto, l'autenticità. Borghe Sapori, scoprendo l'Italia, cerca di fare proprio questo. Io vi ringrazio di aver ascoltato anche oggi la nostra trasmissione. Spero che vi sia piaciuta, che magari vi abbia dato lo spunto per intraprendere questo cammino. Io ci sto provando da tempo, ancora non ci sono riuscito, ma credo che attraverso anche la nostra trasmissione avrò la forza di intraprenderlo. Vi dirò eventualmente dove. Io ringrazio tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica. Vi ricordo che i nostri canali social sono aperti per un consiglio, un suggerimento, un saluto, e tutte le nostre puntate sono disponibili sul podcast e naturalmente sul portale di Tutto, e il nostro partner che sviluppa tutti i canali di comunicazione sui quali Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, è presente ogni giorno. Vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo viaggio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Lontano nel tempo, di Lucia Ferrara. Un giorno, forse all'improvviso, in un momento, in un moto di una foglia caduta, al suono di un grido, al riflesso di una goccia sospesa, per una parola pronunciata, per un po' di polvere sollevata senza chiedere nulla. Un giorno, forse all'improvviso, in una precipitosa allegria, al tonfo di un passo veloce, per una dissolta malinconia, senza l'incertezza della ragione, così, in uno spazio dimenticato della memoria, mi troverai e nessuno saprà di me, tranne il tuo cuore. Ti ho amato senza risparmio, di Irene Valcorta. Non ti ho voluto per riempire spazi vuoti o per avere qualcuno nelle ore lente. Ti ho voluto perché il pensiero di te scandinava la quiete, perché la tua presenza era più urgente di qualsiasi equilibrio. Sapevo che il desiderio non conosce misura, che immagina mondi che la realtà non riesce a contenere. Sapevo che prima o poi qualcosa non avrebbe retto, ma non ho fatto passi indietro, non ho chiesto promesse, non ho stretto le mani per paura di perderti. Ti ho lasciato essere libero di andartene, perché l'amore vero non trattiene, attraversa. E se poi la vita non è stata abbastanza grande per entrambi, non è stato un errore. È stato il prezzo di aver desiderato senza risparmio, senza difese, senza chiedere al futuro di proteggerci. Un passo tu, un passo io, di Irene Valcourt. Un passo tu, un passo io, cammineremo così, insieme. E non importa se ci saranno giorni di stanchezza e di rabbia, capirò il tuo bisogno di fermarti o di urlare un dolore che non sai raccontare. Io sarò ad un respiro dalle tue paure, a proteggere le spalle che mi proteggono, a cullare il petto che è la mia casa. Capirò quando non avrai forza. Io saprò sorreggerti e non sarai mai un peso per me. Diventerai la presenza che non mi farà arrendere. Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme. A volte senza tempo, a volte con troppa distanza tra noi, tra i nostri sguardi e i sogni da costruire. E quando dimenticheremo i passi, e quando il tempo rivendicherà il suo spazio, la mia mano non lascerà la tua mano non lascerà la mia. È così che cammineremo assieme, io e te. Cuore di riserva di Daniel Frost. C'è un cuore di riserva nascosto sotto le macerie dei giorni stanchi, quando il passo rallenta e la luce sembra aver dimenticato il tuo nome. È un cuore silenzioso, non fa rumore, ma chiede attenzione. Aspetta. Lo senti battere piano quando pensi di non farcela. quando tutto pesa e il mondo sembra troppo. Allora sorride con una forza che non sapevi di avere e senza parole ti invita ad andare avanti. È il cuore che resta quando quello stanco vacilla, quello che prende il testimone e ti accompagna ancora un tratto. Non promette giorni facili, ma possibili. Non toglie la fatica, ma le dà un senso. C'è un cuore di riserva ed è lì, per ricordarti che anche nei giorni più desolati qualcosa in te ha ancora voglia di vivere.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà sognare ad occhi aperti, trasportandoci in mondi dove la realtà si fonde con la fantasia. Da un lato l'epica cinematografica di Pandora con Miley Cyrus e dall'altro il candore fiabesco e tutto italiano di Arisa. Iniziamo con Dream as One. Qui Miley Cyrus presta la sua voce potente e graffiante al capitolo più recente della saga di Avatar. E se pensate alla Miley Cyrus dei tempi di Wrecking Ball, niente, scordatela. Qui si trasforma in una sacerdotessa della natura. Il brano non è solo una canzone, ma è un ponte fra noi e l'ecosistema di Pandora. È un inno alla connessione universale fra tutti gli esseri viventi. È un brano che parla di unità, di sogni condivisi e della necessità di proteggere ciò che è puro. Ma come sempre a Musical Chatter non ci basta e dobbiamo scovare qualche curiosità. Intanto bisogna sapere che questa collaborazione è nata sotto il segno del big, del colossal, del gigantesco. Il brano è stato prodotto da Simon Franklin, l'erede musicale del leggendario James Horner, e per ottenere quei suoni così alieni,

inglese. Ci sono vocalizzi e respirazioni che richiamano la cultura dei giganti blu del film, rendendo l'interpretazione quindi, a sua detta, di una difficoltà estrema. Infine, ancora sempre sulla produzione di questo pezzo, è stato mixato con la tecnologia Dolby Atmos più avanzata. Perché? Per dare l'effetto immersivo. Infatti dice: se lo si ascolta con le cuffie giuste, si ha la sensazione che la voce della Miley Cyrus ci giri tutto attorno, come se ci si trovasse davvero nel bel mezzo di una foresta bioluminescente. E allora non ci resta che chiudere gli occhi e volare via. Dream as one, Miley Cyrus.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Dream as One, un'esperienza sonora incredibile con quegli archi che sembrano fluttuare nell'aria. E poi la voce della Miley Cyrus ha una pasta sonora che è roca, matura e appunto elaborata, come abbiamo raccontato prima, perfetta per dare spessore ad un tema così epico. Ma dai, ora siamo pronti per la seconda parte e cambiamo, come sempre avviene, decisamente lo scenario e l'atmosfera. Atterriamo in un giardino incantato perché ci aspetta Magica Favola di Arisa. E se Miley Cyrus ci aveva portato nello spazio, in uno spazio quasi alieno, Arisa ci riporta nel mondo dei sentimenti più puri e gentili. Qui la favola non è un film di fantascienza, ma la riscoperta dello stupore nelle piccole cose quotidiane. L'ispirazione

ispirazione del brano è quel ritorno all'innocenza che Arisa ha sempre saputo interpretare meglio di chiunque altro. Descrive il momento in cui l'amore trasforma la realtà in qualcosa di magico, facendoci vedere i colori più accesi e i suoni più dolci. E come si dice, quando si è innamorati si vede sempre tutto rosa, no? Ma parliamo anche di qualche curiosità un po' più specifica. Il brano ha una sonorità molto particolare che richiama tantissimo il mondo Disney degli anni d'oro, ma ha una spruzzata di elettronica moderna. Arisa ha voluto un arrangiamento che ricordasse i carillon di quando eravamo bambini, ma con un ritmo che ti fa venire anche voglia di ballare un valzer lento in mezzo al salotto. Altro dettaglio interessante riguarda la sua voce. In Magica Favola Arisa usa il suo celebre registro di testa, che è quasi un sussurro cristallino, che però richiede un controllo del fiato pazzesco, e questo chi canta lo sa benissimo. È una tecnica che la rende una voce unica nel panorama italiano. Sono molto poche quelle in grado di gestire questi livelli. Sembra che poi non faccia fatica, ma in realtà sta facendo una scalata vocale degna di un soprano, un alpinista delle note. Infine, ancora una nota di colore. Arisa ha spesso dichiarato che questa canzone è nata in un periodo di grande serenità personale, e si sente. C'è un'energia luminosa che è contagiosa. Beh, diciamo che se la giornata è iniziata col piede sbagliato, questo brano è l'antidoto perfetto, altro che pozioni magiche. E allora, andiamo anche noi in questo giardino magico, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e lasciamoci incantare da Arisa con Magica Favola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, in

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Eh sì, amici, mentre gli altri si fermano, noi continuiamo, ci siamo sempre, ogni settimana sta la vista ritorna sulla vostra radio preferita, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto voi lì pronti a seguirci per le prossime due ore, perché lo so che ogni settimana vi collegate allo stesso giorno, alla stessa ora sulla vostra radio preferita, e la domanda è: ma questa volta, ospiti di Jerry, chi ci sarà? Quale storia racconteremo? Quale esperienza di vita verrà condivisa con noi ascoltatori? Le domande che vi ponete sono tante, lo so, ma preparatevi perché quest'oggi ho un ospite veramente sfiziosa nella sua esperienza personale, professionale, penso che ci racconterà tante cose. Io ovviamente non so nulla da tradizione e adesso lei ce lo confermerà che non ci siamo mai messi d'accordo, ci siamo messi d'accordo, no?
1: No, assolutamente. No.
0: Ecco, quindi tu confermi, ma soprattutto prima di iniziare a parlare con te dobbiamo presentarti ai nostri amici in ascolto, quindi cara Cristina, benvenuta ad Asta la Vista.
1: Grazie, ciao a tutti e grazie mille Jerry per avermi ospitata qui nel tuo bellissimo programma, sono
0: grazie,
1: molto contenta.
0: Grazie a te di aver accettato l'invito, ci è voluto un po' di tempo perché hai una vita molto impegnata, piena di tante cose, trovare il giorno giusto e il momento giusto non è stato facile, però oggi in realtà sei qui negli studi di Asta la Vista e quindi grazie, grazie, grazie. Allora Cristina, per iniziare un pochino a conoscerti, immagino un po' di emozione, come sempre c'è all'inizio del programma, ce l'ho io, ce l'ha Tom, ce l'hai anche tu come ospite, però è la tua prima volta in radio?
1: Esattamente.
0: Ah, quindi tu non hai mai parlato in radio?
1: No, direi di no, in radio no, podcast no. Sì, altri mezzi di comunicazione sì, ma la radio effettivamente è la mia prima volta, sono vergine di radio.
0: Bene, allora sono emozionato all'idea di tenerti a battesimo in questo nuovo linguaggio, perché è una radio particolare quella che faremo quest'oggi, il linguaggio radiofonico è veramente particolare, tu sarai oltre che ospite co-conduttrice ufficiale e quindi ti chiedo, anche per farti conoscere un pochino i nostri amici in ascolto, se ti va di dirla età e provenienza.
1: Allora, io ho 33 anni andando verso i 34, purtroppo alla fine di giugno, infatti già mi dicono sei verso i 35, ho detto ragazzi no,
0: con calma.
1: Già, esatto, già mi è costato tantissimo ammettere di avere 33 anni l'anno scorso, ero convinta di aver compiuto 32, invece ne avevo 33, quindi lasciamo perdere.
0: Comincia già ad andare nella sottrazione,
1: sì,
0: comincia a toglierli.
1: Sì, sì. Io penso che quest'anno mi fermo, è l'ultimo anno che faccio 34 anni, da ora in poi saranno 34 anni per sempre.
0: Se no direi 34 e A, 34
1: esatto.
0: B e C. Capito? Comincio a mettere le lettere.
1: Iniziamo a letterarci.
0: Sì.
1: E poi invece vengo da Bari.
0: Okay.
1: Dal profondo sud.
0: Bene.
1: Quasi profondissimo.
0: Bene. Non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, ma proviamo a dare un indizio senza svelarlo. Un indizio, decidi tu se è facile o difficile, per far vagamente intuire di cosa ti occupi nella vita.
1: Un indizio.
0: Sì.
1: Vediamo un po'. Un indizio, forse potrei dire che mi occupo. Posso dare un grande campo, forse?
0: Sì.
1: Una comunicazione.
0: Ok, quindi comunicazione. Tu sei esperta di comunicazione, ma un certo tipo di comunicazione.
1: Esattamente.
0: Ecco. Amici, rimanete incollati alla vostra radio preferita perché adesso parte il nostro viaggio odierno, ma a breve torniamo e vi sveliamo esattamente Cristina cosa fa con la comunicazione. Che dici Cristina, partiamo?
1: Andiamo!

0: vista.
1: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
2: Gerolamo.
1: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.
0: Hasta la Vista.
3: Vabbè, lo chiedo sempre, lo chiedo anche a te questa volta, Cristina, lo sapevi che Jerry Scotti ha come nome di battesimo Virginio?
4: Assolutamente no.
3: No, non lo sa nessuno, questa cosa è divertente perché è una domanda che faccio sempre all'inizio del programma ed effettivamente la risposta non la conosce nessuno, però sicuramente sapevi che invece il mio nome di battesimo è Gerolamo, questo lo sapevi?
4: Neanche questo lo sapevo.
3: Ah, vabbè, ma lo sai che sei come gli amici in ascolto, perché tu non sai determinate cose, loro non sanno niente di te, perché noi abbiamo dato un indizio in sigla su cosa fai nella vita, però esattamente non l'abbiamo svelata questa novità che ti riguarda, perché per gli ascoltatori è una novità, per te no, perché ti occupi di comunicazione. Mm-hmm. E adesso raccontiamo esattamente che forma di comunicazione e soprattutto da quanto tempo.
4: Ok, iniziamo da... volevo, diciamo, riguardire gli ascoltatori, che io sono un casino, ok? Quindi partiamo da questo, preparatevi.
3: Definirti un casino è...
4: Bello, sedetevi pure, tranquilli, nel senso è una cosa un po' complicata, no, scherzo, non è complicata, però io da quando ero piccolina che ho sempre amato la comunicazione in tutte le sue forme, sì. A partire da quella proprio di diretta sotto forma di teatro, quindi andare a recitare in teatro, poi dalla recitazione sono passata al canto, ho fatto musical theater, quindi quello è proprio comunicazione. Io la chiamo comunicazione perché molti dicono che performance, sì lo è, però è un modo per passare da dentro a fuori, comunicare un sentimento, comunicare qualsiasi, anche un punto di vista, no?
3: Sì, sì.
4: Poi mi occupo di comunicazione perché lavoro anche nel public speaking.
3: Ok.
4: Quindi avendo visto, è lunga la mia storia.
3: Ma noi abbiamo tempo, eh? Anche perché ti ho fatto poi la domanda da quanto tempo
4: esatto.
3: Tu ti occupi di comunicazione con queste varie sfaccettature, perché sono vari punti di vista.
4: Esatto, quindi se noi torniamo indietro, giriamo la bobina, arriviamo quando ero piccolina, fai conto, 14 esatto. anni inizio a studiare teatro, okay. Ai 18 inizio a lavorare nei teatri, inizio uh-huh. a fare tour, eccetera, eccetera, uh-huh. Ai 23 mi rompo le scatole e decido di andarmene in Australia, lascio tutto e vado a vivere in Australia.
3: Qua dietro proprio,
4: sì.
3: Cioè, ma i tuoi studi sono stati diciamo incentrati su questo tipo di materie? Hai fatto scuole specifiche o hai fatto tutt'altro tipo di percorso formativo?
4: Tieni conto che io quando andavo a scuola facevo sia il liceo linguistico da una parte, perché sì. ho una grandissima passione per le lingue, appunto comunicazione,
3: sì,
4: sempre,
3: certo. Okay.
4: E poi studiavo teatro, facevo accademia di teatro, quindi sempre dai 14 anni io facevo scuola 8-14, mm-hmm, giusto?
3: Sì.
4: E poi dalle 14.30 alle 22 Accademia di Teatro.
3: Mamma
4: quindi
3: mia, un impegno giornaliero costante notevole.
4: Bellissimo. Cassina, non mi pento di un minuto di quelli che ho passato in Accademia, i compiti a casa, mi ricordo che facevo i compiti in Accademia.
3: Immagino. Però questa passione per il teatro a 14 anni, da dove nasce? Perché immagino uno a 14 anni magari ha altri pensieri in testa, altre ambizioni. Perché tu ti sei dedicata al teatro? Qual è stata la molla che ti ha proprio portata ad essere così interessata al teatro?
4: La verità è che io venivo dalla danza, io mi hanno sempre fatto fare danza da bambina.
3: Okay.
4: E il corpo difatti è la prima cosa che mi viene spontanea quando devo comunicare qualcosa.
3: Sì.
4: Però poi mi sono resa conto, sono andata a vedere un saggio di recitazione, mm-hmm. e ho capito che era quello che io volevo fare nella vita. Io volevo essere lì, volevo usare invece la voce.
3: Okay.
4: E ho capito che era la voce il mio strumento, mm-hmm. più che il corpo. Il corpo è quella cosa istantanea, mm-hmm. no? Istintiva, scusami,
3: sì.
4: più che istantanea.
3: Sì, sì.
4: Mentre la voce è quella cosa che va più nel profondo, che ci appartiene, che io posso elaborare come voglio.
3: Ok, quindi sentivi che la danza in qualche modo non ti appagava fino in fondo, era
4: esatto.
3: solo una parte, ma serviva qualcosa in più che hai scoperto poi con l'utilizzo della voce.
4: Sì, esattamente. Okay. Questo saggio di danza di teatro è stato veramente tanto tanto bello che ho detto basta, mi iscrivo a teatro. Infatti andai poi il settembre successivo in accademia, in questa accademia di teatro di Bari, e parlai con il maestro, dissi: maestro, io vorrei iscrivermi. Mi fa: guarda, tu c'hai 14 anni, ma sei piccola per fare il piano accademico. Maestro, per favore, io voglio provare, mi faccia provare. Insomma, mi fa: va bene, facciamo una cosa, ti faccio un'audizione.
3: Sì.
4: E decido. Mi fa l'audizione. Poi prende i miei in disparte e gli dice: guardate, facciamo che vostra figlia fa teatro e lo fa con i grandi, non fa niente, perché comunque si vede che è molto appassionata e che è molto portata. E quindi ho iniziato un percorso, diciamo, ho un po' bruciato le tappe forse a 14 anni.
3: Ma soprattutto forse il maestro ha visto in te un talento, una certa predisposizione, una passione tale al punto da non dirti di no, perché magari ti avrebbe tarpata le ali. Invece tu hai forse dimostrato che in te c'era una grandissima passione che volevi portare avanti e l'età non ti ha spaventato.
4: No, difatti, assolutamente. Ma anzi, mi ha spronato poi a studiare di più, a studiare meglio a scuola, perché i miei mi dicevano: comunque l'accademia non era gratuita, purtroppo.
3: Certo, quindi pagamento, responsabilità, è chiaro. E l'hai fatto fino il teatro fino a
4: 18 anni, tieni conto, ho studiato fino a 18 anni. In tutto ciò, ovviamente, poi ho avuto anche, perché ho iniziato a cantare anche, ho avuto problemi alle corde vocali, perché mi era stato purtroppo, ho avuto un insegnante che non è riuscita a comunicarmi bene l'uso appropriato della voce.
3: Sì.
4: Mi sono venuti i cosiddetti noduli alle corde vocali, i polipetti.
3: Sì, sì.
4: E questo mi ha portato un attimo ad un piccolo stop, ma pensa che addirittura ho trovato dei medici terrificanti che mi hanno fatto una fibrolaringoscopia, credo che si chiama, e mi hanno detto: guardi, le sue corde vocali sono in una condizione tale che lei non potrà mai fare nessun lavoro con la recitazione, con comunque dove deve parlare, tanto meglio, ascolta, tieniti forte, si vada a lavorare in fabbrica.
3: No, come in fabbrica?
4: Ti giuro.
3: Ma come tutti gli anni di studio, investimenti, cose, a fabbrica.
4: In fabbrica, perché dice così: in fabbrica non deve parlare, deve magari scatolare cose. Cioè, ma proprio mi ha detto così una dottoressa. Una dottoressa, cos'era, tipo logopedista, una cosa, non mi ricordo esattamente qual era la sua. Ma io ci sono rimasta malissimo.
3: Ci credo.
4: Però quando sono uscita da quella visita, ho detto a mia madre: io ero a pezzi, ho detto: ma io non accetto questa cosa, e non accetto che le mie corde vocali non funzionino, non è possibile, perché io posso cantare, posso parlare. Quindi poi ovviamente mi sono rivolta, ho trovato un altro foniatra, sono andata a Ravenna, che noi, non so se sapete, in Italia abbiamo il più grande foniatra, uno dei più grandi foniatri, insomma, europeo, a livello europeo.
3: A Ravenna?
4: Sì, sì, esattamente.
3: Allora guarda, facciamo una cosa, visto che l'approfondimento è necessario e il tempo a disposizione scorre velocemente, come vedi c'è l'omino dalla regia che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, ripartiamo da Ravenna, perché questa storia merita di essere raccontata bene fino in fondo. Quindi pausa per voi e noi a breve torniamo. Hasta la vista, continua.

0: Smile.
1: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
2: Hasta la vista. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e a tutti gli amici di Jerry. Ciao a tutti, Giuseppe Tornatore.

0: come sempre, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tommy in regia. Però tranquilla Cristina, perché la tua musica, anzi le tue scelte musicali, avremo modo di ascoltarle tra un pochino, perché la prossima sequenza musicale sarà proprio caratterizzata dai tuoi gusti musicali, quindi ti racconterai ai nostri amici in ascolto anche attraverso le tue scelte musicali. Ma torniamo al racconto che ti riguarda. Noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questo viaggio a Ravenna.
1: Sì.
0: Che per te è stato veramente la salvezza, potremmo dire. Sì,
1: sì, da questo foniatra che finalmente mi ha visitata, fra l'altro con degli arnesi anche un po' più moderni rispetto a quelli che avevamo giù in Puglia, a Bari, e che mi ha detto: guarda che in realtà le tue corde stanno bene, non ti preoccupare, siccome sei donna, fra l'altro hai la grandissima, non voglio dire una forma, una cosa, una parte del nostro corpo, però chiamiamola fortuna, ecco, bravissimo.
0: Fortuna con la C.
1: Esatto, ecco. Bravissimo, che finisce con la O. E sì. Di essendo donna, che questo tuo problema, che ha le corde vocali, si autorisolve da solo. Ma come lo risolvi? Con il silenzio. Quindi mi ha detto: tu per 6 mesi devi fare quasi mutismo. Puoi solo sussurrare, però per 6 mesi l'unico modo per curarti le corde vocali e non farti l'operazione è fare silenzio. Quindi io per 6 mesi, poi di fatti ho imparato anche a fischiare. Ah. A fare, sai, quei fischi, ora non lo faccio in radio perché sennò si sfondano tutti gli orecchi.
0: No, se, dai, a conferma, adesso l'hai detto, a conferma che lo sai fare, molte tocca.
1: La faccio soft.
0: Dai.
1: Aspetta. Una cosa del
0: proprio
1: genere.
0: Tipo alla pecorara, insomma.
1: Esattamente, oppure quando...
0: No, che spettacolo.
1: Quindi perché?
0: No, perché uno poi dice le cose, viene il dubbio, ma è vero o non è vero? È vero, amici, l'avete sentito, è vero, non è un effetto sonoro, ma è proprio reale.
1: Ma poi per come mi senti parlare, no? Sai che io parlo a raffica, che sono veloce quando parlo, eccetera, eccetera. Tu immaginati 6 mesi a me farmi fare silenzio.
0: Mamma mia, cioè, è stata una sofferenza.
1: La frustrazione, però ho imparato anche che a volte non serve parlare. Tante volte ci sono delle cose che puoi non dire, proprio fiato sprecato. Quindi mi sono serviti molto quei 6 mesi.
0: Beh, sicuramente hai rigenerato le corde vocali, ma avrai anche imparato una comunicazione magari più gestuale, più la mimica, perché in qualche modo avrai dovuto trovare delle strategie per farti capire, preservando il più possibile le corde vocali.
1: Esattamente, anche il solo fatto di avvicinarmi di più alle persone per parlare, perché comunque dovevo sussurrare, non potevo gridare. Quindi è stata un'esperienza molto molto interessante. Ovviamente non ti nascondo che l'insicurezza nel tornare a cantare, quando poi sono passati quei 6 mesi, il dottore mi ha detto: ok, hai fatto gli esercizi, hai fatto tutto, brava, sei pronta, torna a cantare. Io sono arrivata lì e dicono, mi portano davanti ad uno stage, perché ho una mia maestra che seguo da anni, che è una grandissima musical theater performer che sta a Parigi, che si chiama, posso fare il nome?
0: Certo, devi.
1: Si chiama Maria Laura Baccarini.
0: Bene, la salutiamo e la ringraziamo, perché è stata veramente preziosa per te.
1: Il mio super cuore, Maria Laura.
0: Tuttora la segui da un punto di vista di formazione?
1: Sì,
0: ottimo,
1: sì,
0: ottimo.
1: Sì, sì, sì, quando posso, sì, anche se, ripeto, adesso è a Parigi, però ogni tanto viene a Roma e la becco sempre quando c'è, perché... è proprio linfa vitale.
0: Bene.
1: E lei, io sono arrivata da lei, mi fa: adesso canta. No, non sapevo più dove mettere le note, perché ero insicura, perché mi avevano insegnato a cantare in maniera sbagliata, usando la gola invece di usare bene il diaframma. Esatto. Quindi ho detto: adesso come si canta? Non lo so più fare, io non ho più le note. Non mi uscivano, finché lei non mi ha messo un boa addosso. Mi ha fatto sedere su una sedia al contrario e mi ha fatto divaricare le gambe su questa sedia con questo boa e mi ha detto: tu adesso canta come se fossi una vecchia.
0: Sì.
1: Di quelli nightclub sporchi, sai, quelli che c'hanno, quei nightclub dove ci sono quelle signore tutte truccate,
0: sì,
1: anziane,
0: sì, sì, sì,
1: nelle bettole, che ha questa sigaretta in mano e sta raccontando della sua vita perché non gliene frega niente. Mi ha fatto fare questo esercizio di improvvisazione, ti giuro che nel momento in cui io mi sono proprio lasciata andare, perché non me ne fregava niente, non ci ho più pensato ai miei limiti,
0: sì,
1: mi è uscita la voce di nuovo.
0: Straordinario, vedi perché io volevo che tu raccontassi, perché questo sembra banale, ma questa cosa che hai detto è fondamentale. Cioè, non ti sei preoccupata dei limiti, sei stata te stessa, ti mm-hmm. sei dimenticata ed è uscita la tua vera essenza, quindi sei riuscita a tirare fuori quello che la maestra aveva visto in te.
1: Esatto, è quello che avevo dentro io, cioè c'era, era lì, era solamente che non mi ricordavo più come tirarlo fuori.
0: Sì.
1: E adesso invece da quel momento in poi ho ripreso a cantare, ho ripreso confidenza, ho ripreso insomma la mia voce in mano, tra virgolette, e da allora la voce è stato il minimo comune denominatore di tutta la mia vita.
0: Bene, questo accadeva a che età?
1: Avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi anche in un'età particolare, l'adolescenza, insomma, sì. anche la maggiore età, eccetera, eccetera. E quello secondo me è stato il punto di svolta, perché le situazioni pregresse non ti hanno comunque inibita nel volerci ugualmente provare a realizzare il tuo percorso, il tuo desiderio, vista anche le situazioni che raccontavi prima. E da allora ti è veramente cambiata la vita.
1: Tantissimo, quindi. Tantissimo. Pensa che poi mi ricordo che ho ricominciato le lezioni di canto con un'altra maestra, mm-hmm. giuro, Stella Antonacci, anche lei la saluto, mm-hmm. È da in Francia lei, anche lei.
0: Oh, ma tutte in Francia vanno? Ma
1: ragazzi,
0: perché?
1: Parliamo, meglio non entrare.
0: Ah, perché in Francia forse c'è più considerazione di queste figure professionali.
1: Sì.
0: Ah, ecco, anche, l'ho detto io. Beh, okay.
1: Grazie.
0: Ma a parte che c'era la fuga di cervelli in generale all'estero per tante competenze, però non pensavo che anche su questo all'estero ci fosse molta più attenzione e valorizzazione.
1: Vabbè. E tanto più lavoro. Vabbè, uh-huh. In ogni caso, ho cominciato con lei queste lezioni di canto finché non è uscita un'audizione qui a Roma proprio. Sì. E al Teatro Sistina, e io dico: guarda, Ross, io vorrei andarci. Mi fa: ma tu non sei pronta ancora, stai ancora studiando. Faccio: no, guarda, sento che comunque lo voglio fare, tanto non mi prenderanno mai. Alla fine mi hanno presa.
0: Hai visto? Anche lì il sabotaggio invece.
1: Invece sì, invece non ero pronta, però lo sono diventata. Quindi mi hanno presa, sono venuta qui a Roma, sono stata a Teatro Sistina, è stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto tanta bella gente. E poi ho continuato a lavorare, mi stavo preparando per spostarmi a New York, perché il mio sogno di sempre e andare a vivere a New York.
0: Ok. Quindi esibirti nei teatri di New York, Broadway. Musical. Ah, ok, perfetto.
1: Esatto.
0: Fermiamoci a Broadway, perché da qui ripartiremo nel talk successivo, ma adesso i brani del passato, i primi due che ti sono stati chiesti, colonna sonora e poi quello del passato, e la motivazione la diamo dopo. A te il piacere.
1: Va bene. Allora, il primo brano è un brano da Amélie, che è un film, Il favoloso mondo di Amélie, di Ian Tiersen, e si chiama, non so se lo so pronunciare bene, Content du notre été.
0: Okay.
1: E il secondo è Chica Chica Boom Chic di Carmen Miranda.
0: Li ascoltiamo e dopo spieghiamo il perché di questa scelta musicale.

0: Straordinaria scelta musicale quest'oggi, Cristina, complimenti. Io ho visto Tom della regia che se la rideva
1: e chi non shakerà i suoi braccia, le sue braccia, i suoi ormi, come si dice, non vive veramente, perché questa canzone ti deve proprio shakerare il corpo.
0: È vero. Guarda, devo dire che è la prima volta che la mandiamo in onda, che è un brano degli anni 40, quindi insomma anche rigorosamente in vinile, si è sentito il fruscio bellissimo. Hai fatto una scelta veramente molto particolare, molto curiosa, e dobbiamo raccontarla ai nostri amici in ascolto, perché io non so le motivazioni che ti hanno spinto a decidere di selezionare questi due brani. Poi ce ne sarà un altro che arriverà tra un po', ma intanto parliamone. Perché?
1: Parliamo, iniziamo dall'ultimo, questo qua di Carmen Miranda. Carmen Miranda è una performer, stupenda, meravigliosa, e adoro il fatto che facesse canzoni davvero di intrattenimento, puro intrattenimento. E se si vanno anche a consultare i video, i repertori storici, no? Che ci sono, lei era famosa perché portava questi costumi coloratissimi, e fra l'altro cantava in portoghese, quindi introducendo anche questa lingua a livello internazionale. Ma è stata una cosa, è veramente un interprete stupenda che purtroppo la gente non ricorda al giorno d'oggi. Io non la conoscevo, pensa, ho scoperto che esiste Carmen Miranda quando stavo lavorando in Svezia ad un evento di danza, di musica swing, e questo maestro Leonard era un talk nella library, e stava dicendo: no, perché c'è Carmen Miranda, e vedo questo video di The Lady with the Tutti Frutti Hat, che è praticamente un video dove tu la vedi e c'ha sto cappello con le banane.
0: No!
1: Ed è un video pieno di banane, sono banane giganti. Invito gli ascoltatori a cercarlo, The Lady with the Tutti Frutti Hat. Vi fate un sacco di risate.
0: Straordinaria. E secondo me un po' tu ti ispiri a lei per quello che oggi vuoi essere da un punto di vista artistico, perché parlavamo di performer, insomma, tu ti identifichi molto in questo personaggio.
1: Ma perché prendersi troppo sul serio, sai, ci sono molti che no, io questa cosa non la faccio, io sono siamo sul palcoscenico, ci divertiamo, il nostro lavoro è l'intrattenimento, e stare bene anche noi, essere bambini, essere, giocare con noi stessi, quindi perché no, perché non divertirci e far divertire, ma senza troppe barriere, insomma.
0: Senza troppe inibizioni mentali, bravissimo. Senza troppe beep mentali, insomma, ci siamo capiti.
1: Esattamente.
0: E vabbè, quindi quest'artista in qualche modo ce l'hai fatta anche conoscere attraverso le tue scelte musicali, visto che è stato comunque un brano che in qualche modo ti racconta, ti rappresenta, ma non è l'unica scelta, perché all'inizio tu ne hai fatto un'altra, che mi stavi accennando a microfoni spenti, e tu ferma lì, ne parliamo a microfoni aperti.
1: No spoiler.
0: Esatto.
1: Allora, il brano di Amélie che ho scelto, del favoloso mondo di Amélie, di Jan Tiersen, che è un grandissimo compositore, l'ho scelto perché Amélie è, a parte il mio film preferito,
0: non avevo dubbi, guarda, conoscendoti fin qui mi è venuto il sospetto che potesse essere veramente il tuo film preferito.
1: È stupendo, la narrazione di Amélie è fatta in una maniera magistrale, e quando si parla di ogni personaggio te lo presenta con tre, ad Amélie piace, ad Amélie non piace, quindi ti dà tre cose che ti fanno capire il personaggio. È una cosa veramente, perché fa parte anche del lavoro che facciamo noi attori, no? Quando ci approcciamo ad un personaggio, non è che tu c'hai il personaggio e dici: ah, mi chiamo Natalia, ho 45 anni e sono originaria della Russia e sono stanca. Non è questo il personaggio. Ci sono tante cose, quindi Amélie è come se ti introduce anche al lavoro che facciamo noi attori in parte. E fra l'altro la musica mi piace tantissimo. Stranamente tu dici, non l'ho ancora detto che cosa, questo, faccio un piccolo spoiler.
0: Vai.
1: Io sono anche cantante, ve l'ho detto prima, quindi lavoro anche come cantante, nel senso l'ho studiato ma lo faccio. E perché una cantante sceglie un brano senza parole? Perché alla fine lasciare che la musica ti trasporti in un altro ambiente, senza necessariamente avere una voce che ti condiziona, ti apre tantissimo di più quello che la tua creatività. Quindi io penso che quando c'è musica solo strumentale mi si apre ancora di più un mondo di colori all'interno di me stessa.
0: Interessantissima riflessione, perché alla fine va bene la voce, ma tu hai sperimentato quel periodo di silenzio, quindi probabilmente in quel periodo di silenzio anche l'attenzione ai suoni, al di là della voce, è stata una scoperta importante per te, quindi forse questa attenzione alle sonorità fatte di musica per il pensiero proprio specifico sui colori. Bella questa cosa che hai detto.
1: Bellissimo anche questo insight che mi hai appena dato, perché non ci avevo mai pensato.
0: Secondo me in quel periodo di assenza di voce il suono, che comunque era presente intorno a te, ti avrà forse in qualche modo catturata di più un'attenzione, una percezione, è un esplorare una parte di te dormiente, che in quel periodo il suono è stato comunque significativo, perché l'abbiamo detto, sei una persona molto curiosa, hai fatto tante esperienze, tra un po' continueremo a parlarne, e secondo me ogni linguaggio, per questo ci tenevo ad averti ospite qui in trasmissione, ogni linguaggio nuovo è un'occasione per te di sperimentarti.
1: Tantissimo.
0: E anche la riflessione che hai fatto sul film è molto molto bella. Non so se c'è altro da dire sul film.
1: No, in realtà penso che siamo lì. L'ultima cosa di questa canzone di Amélie è che per qualche motivo continuo in determinati momenti della mia vita me la ritrovo, cioè magari sono, che ne so, su un pontile, a un certo punto mettono questa canzone, no? Piuttosto che un pianista di strada la suona. Quindi non lo so, un minimo comune denominatore, e quando ascolto questa canzone so che sono al posto giusto al momento giusto.
0: Bellissima, allora è la colonna sonora della tua vita in certo senso. Ma non voglio dire che tu sia lì, però potremmo veramente utilizzare questo brano come colonna sonora del tuo percorso di vita, perché quello che hai detto, ti senti nel posto giusto al momento giusto, parte da sola la colonna sonora, cioè è pura magia.
1: Sì, assolutamente. Pensa che mi è successo, l'ultima volta che mi è successo è stato l'anno scorso in Perù.
0: Sì.
1: E stavo, l'anno scorso, pazza totale, ho preso un volo di sola andata in Colombia, poi da lì mi sono girata un po' in Latino America per 2 mesi.
0: E... cioè volo sola andata?
1: Sì, sola andata.
0: Non sapevi se saresti tornata?
1: No, non avevo grande, ho detto quando torno, quando mi pare, insomma. E ho preso questo volo. Poi avevo in Colombia il matrimonio della mia migliore amica, che è colombiana, e poi dopo questo matrimonio ho detto, boh, sono sciolta, libera.
0: Ok, e lì hai sentito questo brano?
1: In Perù, mentre ero in Perù in vacanza, stavo visitando questa montagna, questa roba super idillica.
0: Guarda, facciamo una cosa, ti fermo lì sulla montagna, perché come vedi Tom mi fa segno della regia, allora ripartiamo con la montagna e poi dalla montagna andiamo a New York.
1: Heidi.
0: Ok, fantastico.

0: tutta la vita. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Allora, cosa dire?
2: Innanzitutto salutiamo Jerry.
1: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
3: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Hasta la vittoria sempre.
3: Sempre. Hasta il buon umore.
1: E salto con l'asta.
3: Un grande saluto da Franz.
1: E anche da Ale.
3: Adesso ci mischiamo, quindi da
1: Franz.
3: E poi anche da Ale.
2: Hasta la vista.
1: Ciao Jerry.
2: Sempre, ciao Jerry.

0: Beh, in un ipotetico viaggio in montagna, magari su una bella macchina particolare, ascoltare un brano di questo tipo, insomma, accompagna volentieri il viaggio, ma in questo caso il viaggio lo facciamo con il racconto di Cristina, che ci hai lasciato proprio con il pensiero di che cosa è successo in quella montagna, nel lontano... Dove eri? In quel luogo ti trovavi? Lontano, lontano, lontano?
1: Perù.
0: Mamma mia, fin laggiù, in Perù. Quindi in questa montagna del Perù, cosa è successo?
1: Sentiamo questa musica, la colonna sonora, e dico: allora sono esattamente nel posto giusto, al momento giusto, mi sono sentita, ho respirato e mi sono sentita a casa. E come sempre quando viaggio, fra l'altro, c'ho sempre questi momenti di grande connessione con il luogo che poi mi fanno rimanere la saudade, non so se sì, insomma, quella cosa, quella sensazione che poi dopo, quando torni a casa, quello che tu chiami casa, a un certo punto ti viene questa memoria, ti sovviene questo, non so, un suono, un odore, un'immagine, qualcosa. Per me di solito sono o profumi o suoni che mi fanno ricordare e mi ritrasportano esattamente in quel posto. Quindi io adesso, se ci penso, quando riascolto quella canzone, mi riporta in tutti i posti dove...

0: L'hai ascoltata.
1: Esattamente.
0: E ti faccio una domanda, poi andiamo a New York. Abbiamo già un volo prenotato per New York, in questo caso andata e ritorno, perché quello di prima invece era solo andata. Da cosa nasce questa tua attitudine, questa tua particolarità, quella di riuscire a viverti in profondità, con intensità, l'emozione del momento, il famoso qui e ora, per poi riuscire a riviverlo quando una sensazione esterna a te, un brano, un profumo, qualcosa ti riporta in quel clima emotivo?
1: Domanda molto interessante.
0: Perché secondo me, ti do qualche secondo per pensarci, per quello che ho capito di te fin qui, conoscendo la tua storia, ascoltandola con gli amici in questo momento collegati alla radio, sei una persona che ti sei messa tante volte in gioco, in discussione, il teatro, quindi chi fa teatro lo sa bene, lavori sulle tue emozioni, impari ad ascoltarle, le tue emozioni per metterle a servizio del personaggio, la danza, quindi lavoro con il corpo, quindi essere in contatto, la voce, abbiamo detto tutto il percorso che hai fatto fin qui e non solo, che altre cose le diremo stata facendo, quindi forse queste varie discipline ti hanno aperto delle chiavi, ti hanno dato delle chiavi, hanno aperto delle serrature in te di percezione di un lato emotivo.
1: Anche.
0: Credo, non lo so, questa è una mia interpretazione.
1: Il teatro mi ha aperto tantissimo la mente, tantissimo, in maniera forse anche troppo. Se lo chiede mia madre, ti dice basta per favore, te prego, ogni volta mi chiami, mamma sto andando in Indonesia a vivere, capisci? Quindi diciamo che è una... il teatro sì, ti aiuta tanto, per me anche un altro fattore che mi ha aiutato tantissimo sono veramente le lingue. Che mi ha dato questa grande curiosità e il capire una lingua e capire la cultura. Quando io sono in un posto mi immergo completamente nel posto e cerco di comprendere il loro slang, e
0: usi, costumi, abitudini,
1: okay. Cibo anche tantissimo, il fatto del, probabilmente la questione del teatro, del qui e ora, ha molto, c'entra molto con, con il discorso, perché il teatro è il qui e ora, cioè o ti esci o ti esce, non hai soluzioni, certo. Non è che ti può venire, se, come mi è capitato, sicuramente qualcuno di voi in, degli ascoltatori, anche non so se anche a te Jerry, mentre fai i tuoi programmi radio magari ogni tanto ti viene il blank, no? E dico mio Dio, che stavo dicendo, mio
0: quante
1: Dio.
0: Volte capire con Tom certe discussioni a microfoni spenti,
1: che ti dici oddio adesso muoio, no? E ti senti morire, ti senti che si è aperto un tombino e stai cadendo, stai sprofondando, oppure ti senti nelle sabbie mobili e dici aiuto, mi prego qualcuno venga con la sua mano a tirarmi fuori. Il teatro ti insegna che appunto o te la cavi o te la cavi, perché non è che puoi dire aspettate un attimo, ricominciamo,
0: no,
1: show must go on, come ci insegnava anche il grande Freddy. E quindi questo mi ha portato anche al godermi il momento, perché quando poi magari c'è un errore, perché c'è, noi ne facciamo anche nella vita, tendiamo a maledirci per questa cosa, oh mio Dio, ho sbagliato. Invece quando sbaglio o succede qualcosa che non prevedevamo, è proprio quella l'occasione per avere un vantaggio, per imparare qualcosa di nuovo.
0: Vero.
1: E non si... Le migliori cose sono successe proprio perché magari era successa una cosa brutta prima.
0: Sì, è vero. Imparare dall'errore facendolo diventare un'occasione di crescita e non un limite o un giudizio o una mancanza, una privazione. Ma è un po' quello che ti è successo proprio nella vita, quando ti hanno detto che insomma dovevi fermarti con la possibilità di cantare, e tu, quella cosa che ti è stata detta non è stata un limite. Ho detto sai che c'è, troviamo un'altra strada. E infatti la strada l'hai trovata e ne hai fatta tanta di strada per arrivare fin qui. La prendiamo leggermente larga, abbiamo lasciato prima gli ascoltatori con questa esperienza di New York.
1: Volevo tantissimo andare a New York, mi stavo preparando per andare a New York.
0: Ma non ci sei andata poi.
1: Più o meno, nel senso che in quel momento lì che ci volevo andare, ero pronta con il mio migliore amico, dovevamo andare insieme, sempre grazie a Maria Laura Baccarini che ci spingeva tantissimo ad andare, perché lei ha lavorato a Broadway, quindi diceva ragazzi provateci. Ovviamente io poco prima vado a fare uno stage con questo maestro americano, e cado nel cercare di fare una sforbiciata, mi proprio cado di schiena a terra facendo un bel tonfo. Siccome però io sono Rambo, ho continuato a camminarci sopra, ho continuato a farci cose, certo, eccetera,
0: per quello che diciamo prima, a te non ti ferma nessuno,
1: ma manco morta. Guarda, ecco. Poi però ovviamente sono arrivata 2 mesi dopo da questo incidente, che non camminavo più praticamente, quindi ho fatto poi i dovuti controlli e mi ero effettivamente, si erano rotte due vertebre, si erano rotte due vertebre, quindi ho dovuto poi, non sono più potuta partire in America, perché immaginatevi farsi l'assicurazione sanitaria in America con un problema preesistente, non ci arrivavo, quindi ho detto allora facciamo così, resto qui in Italia, mi preparo, faccio spettacoli, faccio cose e quando starò meglio andrò in America. Passa un anno, passano due anni e sono ancora in Italia, perché ancora mi stavo riprendendo, perché comunque la ripresa da due vertebre rotte comunque è stata abbastanza lenta, certo, per varie cose, vari motivi, finché poi un giorno vado a lavorare, pensate, stavo lavorando ai matrimoni, i famosi, la caschetta di prosciutto, come dicono, i testimoni si avvicinano agli sposi, prego,
0: sì.
1: E quindi, vedi che bello il mio accento,
0: è bello, infatti,
1: piace tantissimo,
0: vai,
1: come carino, e quindi stavo lavorando ai matrimoni, all'epoca facevo sia cantante che addirittura i balli di gruppo.
0: No, vabbè,
1: galli.
0: Allora, guarda, ci fermiamo sui balli di gruppo, perché questa cosa la dobbiamo approfondire. Ormai hai capito come funziona nel talk successivo. Allora, ti cedo il microfono. Cosa facciamo adesso? A te, vai.
1: Mettiamo una musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Vedi, quando parli di Tom, giustamente noi ci siamo distratti, amici, perché non lo sapete, ma microfoni spenti, parliamo di tutt'altro rispetto a quello che è ovviamente la trasmissione. E infatti Tom mi fa, ma dato che andai in onda, sì, ok, va bene, ma perché lui è disgraziato, ce lo dice sempre all'ultimo, perché ci dovete stare sul pezzo, perché lui sta sul pezzo. Sì, noi ci stiamo sul pezzo, ma sui cavoli nostri, va bene, comunque, siamo ovviamente in
1: noi
0: diretta.
1: Siamo sul pezzo di pizza!
0: Esatto, esatto, mamma mia, che fame a quest'ora poi. Comunque, tornando invece ai matrimoni, che era l'argomento che poi
1: alla muove la colita.
0: Esatto, tu per un periodo hai sperimentato anche quest'altra forma di animazione.
1: Sì, sì, sì, okay. Grandi forme di anche vari animali che si aggirano ai matrimoni, diciamo.
0: I soggetti di tutte le forme, sì, è vero, è vero, sì, è vero.
1: Lo zio che si ubriaca fisso ai matrimoni, va bene, andiamo avanti.
0: È un classico.
1: Ero a questo matrimonio e c'era un fotografo, facciamo amicizia, mi dice, sai, io sto partendo per l'Australia. In Australia? Ma perché vai in Australia, scusa? Perché mi spiega che c'è un visto che si chiama Working Holiday Visa,
0: sì,
1: che possono fare i ragazzi fino ai 30 e passa anni, per andare a lavorare in Australia così, un anno, tranquillamente, puoi lavorare, puoi fare quello che ti pare. Io torno a casa, trovo in cucina, sul tavolo dei miei, all'epoca ero appoggiata dai miei, e un pupazzo di un koala, in cucina. Tra l'altro dico, ma questo peluche, no? Che noi, cioè...
0: Da dove viene, infatti, che ci fa qua?
1: Infatti chiedo a mia madre, faccio, mamma, scusa, ma che ci fa sto koala qua? Mia madre mi guarda e mi fa, ma che stai a dire? Ma tutta, cioè, non lo so, non ho idea, magari, vabbè.
0: E chi ce l'ha messo?
1: Non ho idea, ancora al giorno d'oggi non mi so spiegare perché io ho trovato un koala in cucina, un pupazzetto di koala in cucina quel giorno. Il giorno dopo, andando sotto, ero sotto casa di mia nonna, sono molto affezionata ai miei nonni, quindi ero sempre buttata a casa loro,
0: sì,
1: e trovo una macchina con, sai, quei i paravetri, tipo quella roba,
0: sì,
1: con dei canguri, con scritto Australia.
0: Ah.
1: Comincio a vedere segnali dappertutto, una roba allucinante. Allora dico, basta, vado sul sito, trovo il lavoro, cioè trovo il lavoro, perdonami, trovo il visto,
0: sì,
1: contatto dei miei amici, dico, ragazzi, io penso che me ne vado in Australia, e da lì mi sono arrivate un sacco di cose, tipo ho trovato subito, sono stata presa ad un corso di teatro lì in Australia, alla scuola d'arte drammatica di Sydney,
0: sì,
1: ho trovato il lavoro in una compagnia teatrale in Australia, Melbourne,
0: fantastico,
1: prima ancora di andare, e ho trovato casa a casa di un direttore d'orchestra, è tutta una storia,
0: straordinario, insomma. Vedi, altro che il film Fantastico Mondo di Amalice, veramente tu devi fare un film perché c'è una storia veramente incredibile.
1: E quindi ho detto, ma se tutto il mondo mi sta dando questi segnali, allora devo andare.
0: Sì,
1: faccio il visto, faccio tutto, mamma, papà, eravamo fuori a tavola, mi ricordo, a pranzo, e dico, siete tutto a posto? Sì, vi devo dire una cosa, io vado in Australia, praticamente hanno sputato nel piatto.
0: Ci sono sentiti male. Cioè, tu non gliel'avevi mai accennato alla prospettiva, un giorno andrò in Australia, loro erano rimasti a New York.
1: Ma loro, tra l'altro, erano rimasti a New York, ma non c'ero manco più andata per il fatto della schiena, quindi erano tranquilli, tanto lei sta lavorando, sta facendo le sue tournée, le sue cose. E ho detto, ma a me l'Italia mi è sempre stata stretta, comunque da quando ero piccolina che volevo andare fuori, volevo conoscere. Io ho detto, scusatemi, però io se poi devo andare a New York, perché ci andrò prima o poi, devo iniziare da lontano.
0: Dall'Australia?
1: Perché se io vado a New York, poi mi fermo lì, e non è che continuo a viaggiare, perché so che mi piacerà così tanto stare in America che non me ne vado più. Quindi prima parto da lontano, ora che sono giovane, e poi piano piano mi avvicino, sì, verso la destinazione finale.
0: Sì.
1: Tra l'altro ho detto, vado in Australia e imparo l'inglese meglio, nel senso, io già lo parlavo perché appunto linguistico, e in più studiando le canzoni io, certo, ho trovato che l'inglese lo imparo tantissimo grazie alle canzoni.
0: Sì, sì.
1: E quindi niente, via, vado in Australia, sempre questo famoso biglietto di sono andata.
0: Ormai è un'abitudine tua, cioè quando fai biglietti rigorosamente solo andata.
1: E ci mancherebbe, okay, ci mancherebbe.
0: Okay.
1: Quindi parto per questa avventura in Australia, ho trovato veramente di tutto, mi è successo tantissima roba, dovevo rimanere solo un anno, avevo detto ai miei, tanto sto un anno.
0: E invece quanto ci sei rimasta in Australia?
1: 4 anni e mezzo.
0: 4 anni e mezzo, una vita, un tempo,
1: sì,
0: infinito.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E non ti mancava la famiglia, la cucina italiana?
1: Allora... Allora, di tornare tornavo una volta l'anno più o meno, comunque sono anche venuti miei in Australia e la cucina, ti devo essere sincera, non mi mancava più di tanto, perché comunque all'estero ti sai arrabattare, a parte che in Australia ci sono dei ristoranti italiani favolosi, poi ho assaggiato tanta cucina internazionale, tant'è che io adesso, quando mi chiedono cosa vuoi, per esempio, mi hanno chiesto prima, cosa vuoi stasera per cena, per dirti, e io dico, pad thai, ovviamente.
0: Certo. Perché riesci comunque ad avere una visione veramente internazionale anche sul cibo.
1: Ci mancherebbe, perché poi scopri che le cucine internazionali sono veramente interessanti se le mangi per bene, ovviamente. Quindi l'Australia è stata un'occasione per sperimentare tantissime cose di me e avere tante possibilità, perché è un paese che ti permette di ti apre la porta quando bussi.
0: E lei ha sperimentato tanto, perché tra il lavoro, lo studio, insomma, comunque hai fatto tante esperienze lì in Australia. 4 anni e mezzo sono tantissime.
1: Sì, ho anche studiato turismo mentre ero lì, ho fatto un master in turismo, che è una cosa che anche mi appassiona, perché io ho sempre fatto anche dal lato, diciamo, come divertimento mio, è la guida turistica. È una cosa che proprio mi piace troppo, far vedere alle persone i posti, spiegare, fare quindi, battute stupide.
0: Quindi torna il discorso della comunicazione, come diciamo all'inizio, l'utilizzo della voce, accompagnare le persone, incuriosirle, eccetera, eccetera. E poi perché sei tornata?
1: Non sono ancora tornata, perché io dopo l'Australia ero con un mio ex ragazzo e abbiamo deciso di fare un'esperienza fuori, perché avremmo fatto il visto a lungo termine in Australia, ma invece abbiamo detto, vabbè, prima di andare, sempre lo stesso discorso, prima di fermarci per sempre in Australia, perché non facciamo un'esperienza in Asia? Abbiamo fatto una lista di paesi dell'Asia e poi quasi ad occhi chiusi, diciamo.
0: Così, random, il primo che capitava. No, vabbè.
1: Quello che insomma che andava meglio per tutti e due, per gli obiettivi che avevamo entrambi, era l'Indonesia. E quindi da lì mi sono trasferita a Bali. Poi immaginate,
0: quindi da Bari a Bali.
1: Bravissimo. Straordinario. Ma quando ho chiamato mia madre al telefono a dire, mamma, mi trasferisco a Bali, ah che bello, torni
0: a casa. No, ma guarda, facciamo una cosa, ci fermiamo a Bali in questo caso con la L, perché lì poi continueremo il racconto partendo proprio da lì. Adesso terzo brano, per il momento dedicato a te, 30 secondi per presentarlo a te.
1: Benissimo, questo brano è un brano originale di un artista emergente che ho conosciuto da poco tempo e ho apprezzato tantissimo la sua musica, quindi siccome ci sta anche ascoltando vorrei dedicargli il suo brano.
0: Wow, lui si chiama?
1: Si chiama Gualtiero e il suo nome d'arte è Lupo. Fantastico. Buon ascolto.
0: Quindi arriva questo brano, non abbiamo detto il titolo però.
1: Ah, si chiama Full Metal.
0: Ok, e perché glielo dedichi? C'è una motivazione particolare?
1: Perché conoscerlo e conoscerci è un'esperienza molto molto interessante, perché finalmente ho trovato una persona che mi comprende, che è pazza come me e che quindi mi porta a scoprire anche lati di me diversi da quelli che pensavo.
0: Bene, ci piace la motivazione, spot e poi il brano.

0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry, sono Mara. Volevo farti anch'io i miei complimenti perché so che stai facendo un programma radiofonico molto seguito. Hai montato a casa uno studio pazzesco, quindi bravo. Bravo, continua così. Ti passo anche la mia amica Sabrina Ferilli che ti vuole fare complimenti anche lei. Ciao. Ah, oh Jerry, a me già mi piace il titolo, perché Asta mi fa pensare Asta la vittoria sempre. Tu lo sai che io sono una comunista di ferro. Invece io sono Gabriella Germani, Jerry, chiaramente l'avrai capito. Era un modo per scherzare, chiaramente con le mie imitazioni, e ti faccio anche un grandissimo in bocca al lupo. Veramente so che è molto seguito il tuo programma. E mi piace anche il titolo, davvero autoironico, Hasta la vista. Sei grande. Un abbraccio. Ciao.

0: cara Cristina, torniamo nuovamente in onda. Potremmo dire Cristina da Bari, finita direttamente a Bali. Però fin qui io ti ho presentata solo con il nome e ti chiedo scusa perché tu, in quanto artista, hai un nome e un cognome e non so se hai anche un nome d'arte.
1: Allora, sì, il mio nome d'arte è praticamente il mio nome e cognome, diciamo. Io vado sempre per quello, Cristina Siciliano.
0: Ok, quindi dici. Cristina Siciliano, che è partita da Bari, ha fatto un lunghissimo viaggio di esperienze in giro per il mondo.
1: Ha preso la R-Moscia ed è arrivata a Bali.
0: A Bali, per la gioia dei tuoi genitori. E a Bali che è successo?
1: E niente, Bali, guarda, sono entrata nella Bali, nella bolla di Bali, perché lì io vivevo ad Ubud, che non so se avete visto Mangia Pregama, il film di Julia Roberts, con Julia Roberts.
0: Sì, sì.
1: A Ubud ci sono queste immense risaie, no? Quindi tu sei in mezzo alle risaie, le galline, i cani, tu col tuo scooterino che ti giri l'isola e non c'è granché da fare se non andarti a fare il massaggio il venerdì pomeriggio, piuttosto che le scimmie che ti rubano il gelato. E lì hai modo di esplorare te stesso, di conoscere anche la spiritualità, se non anche persone che invece hanno scelto di vivere a Bali perché molto probabilmente lavorano online oppure sono maestri di yoga.
0: Ok,
1: praticamente.
0: Ok.
1: Che cosa facevo io lì? Tu dici, ma tu che c'entravi là con tutto quello che fai? Ecco, ma manco io lo so, nel senso che io volevo esplorare la mia spiritualità.
0: Un altro po', con tutte le esperienze che avevi già fatto, ti mancava ancora esplorare qualcosa di te.
1: Esatto, mi mancava conoscere anche il mio aspetto, io ho un aspetto spirituale molto profondo e ho conosciuto vari sciamani, varie tecniche, eccetera, eccetera. Nel frattempo, io facevo anche, lavoravo anche online un po', facevo insomma data entry, piuttosto che varie cose, account managing, tutte quelle cose inglesi con i nomi inglesi complicate che in realtà non so niente di che.
0: E, vabbè, se lo dici tu va bene, ok, mi fido.
1: Se non che mi contattano, mi dicono: Cristina, ci serve una maestra di voce per una scuola di yoga. E io dico, non lo so se sono in grado, non l'ho mai fatto. Dai, provaci, va bene. Faccio il colloquio, questa mi prende e io inizio ad insegnare public speaking per maestri di yoga, perché loro dovendo insegnare volevano essere i migliori a parlare. Insomma, Jerry, ti dico che questo inizio di carriera è stato veramente una cosa, una manna dal cielo, perché ho scoperto quanto amo insegnare o comunque trasmettere conoscenza o comunque portare cambiamenti nelle persone per quanto riguarda la loro voce, perché avendo passato tanta roba con la mia voce
0: io per questo ci tenevo a fare riferimento all'inizio, che è stata una parentesi significativa della tua vita, perché tutto è partito da lì.
1: Esattamente. E poi in Australia avevo fatto tantissimo lavoro in comunicazione, ma proprio eventi, avevo fatto training proprio di comunicazione empatica, comunicazione persuasiva. In Australia ci tengono molto al training, quindi avevo fatto in 4 anni e mezzo veramente tantissimo lavoro sulla voce e sulla comunicazione. Una volta arrivata a Bali, quindi, mi mancava solamente farlo, insegnarlo. Mi sono trovata con un lavoro che veramente mi ha aperto il cuore, perché la gratitudine di uno studente di public speaking, che veramente lo fa perché magari vuole migliorare determinate cose, perché public speaking si pensa tutti che è una roba ufficiale, no, perché devo fare lo speech, ma non è quello, perché ti cambia tantissimo, perché ti vai a lavorare su come respiri, lavori su come parli, sulle tue pause, esplori i tuoi toni. Magari uno pensa che può parlare solo in un modo, ma in realtà noi possiamo parlare in tantissimi modi diversi. Per esempio, potrei adesso sussurrarti qualcosa se vuoi, Jerry.
0: Infatti, perché la voce è uno strumento che tu hai imparato ovviamente ad utilizzare con il canto, ancora di più con il teatro, e adesso con questa nuova disciplina. Io ti stavo per chiedere di spiegare in cosa consiste, ma mi hai anticipato la domanda perché l'hai già ampiamente detto in cosa consiste questa nuova disciplina che stai sperimentando e che insegni.
1: Dal 2018, ecco. Sì, diamoci una data, 2018.
0: Quindi gli ultimi 7 anni della tua vita sono stati particolarmente significativi, perché adesso questo è il tuo lavoro principale.
1: Sì, no, nel senso che
0: è una delle cose che più ti piace fare.
1: Faccio, sì, è una cosa che mi caratterizza con i miei clienti e che faccio veramente con il cuore, e ho fatto per sia per multinazionali che anche per clienti privati. Adesso, per esempio, ma pure che mi capita, guarda, devo preparare il discorso della laurea, vengo, piuttosto che devo preparare un pitch da presentare in azienda per essere promosso, ok? Mi devo sbloccare perché ho vinto un premio e devo fare un discorso davanti a 10.000 persone, ok? Quindi ognuno ha una sua motivazione per venire da me, ed è una cosa veramente interessante, anche perché quando preparo i discorsi delle persone...
0: Come fai? Perché di fronte alla timidezza, un tono di voce che rischia di essere monocorda, sai, quelle cose cioè è difficile insegnare.
1: È una questione empatica, sai? Ho scoperto che, perché comunque molti insegnano public speaking partendo tipo da un libro, no? Da delle norme. Invece quello che ho imparato poi con il teatro, che mi ha dato questo livello di comprensione delle persone, no? Di empatia proprio, io parto da quello, quindi studio la persona, la sua anche, il modo in cui comprende. Io studio anche, per esempio, il cliente che ho di fronte a me, che tipo di persona sei? Sei uno sportivo? Sei una persona sedentaria? Che tipo di persona sei? Come tu visualizzi le tue memorie? Okay. A livello visivo, a livello uditivo, in base a loro, come sono loro, io gli strutturo come riusciremo a superare i loro limiti.
0: Okay.
1: È una cosa, non so, una cosa molto particolare, molto interessante anche per me,
0: certo.
1: Perché mi sorprendo anche di me stessa a volte, che dico, abbiamo superato un blocco che non conoscevo che esistesse, invece siamo riusciti a... ho scoperto che esiste questa paura, e ho scoperto anche come superarla, perché poi ti devi anche immedesimare quando...
0: E certo, perché se c'è un blocco dall'altra parte, per superare quel blocco, accompagnare la persona a superare quel blocco, ti devi un po' immedesimare, perché sennò rimani nella zona di comfort ma non va oltre. Il tuo ruolo, l'hai detto, bellissimo, accompagnare la persona a superare quel limite e imparare a utilizzare la voce come uno strumento per arrivare a comunicare in modo più efficace. Che bellissima cosa che fai. Immagino una marea di persone che in questi anni si sono rivolte a te, sperimentando questo nuovo linguaggio.
1: Di tutto e di più, guarda, ho avuto una vulcanologa, un politico, Medici Senza Frontiere, dirigenti delle Nazioni Unite, ma pure fino alla mia amica sessuologa, per dirti.
0: Ecco pure. Non c'è una durata media di questi corsi, perché vengono personalizzati al bisogno?
1: Assolutamente personalizzati, sì. Di solito c'è chi può farsi anche solo un'ora... minimo percorso 5 ore, diciamo. Okay. Io consiglio 5 ore insieme, però dipende da quello che uno deve fare.
0: Certo,
1: insomma.
0: Ti mando Tom, che mi fa segno della regia che è finito il nostro tempo, ma ritorniamo tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. I want

0: Il tempo, abbiamo lo salutato gli amici in ascolto con questa magia del tempo che scorre inesorabile. Infatti Tom a microfoni spenti mi ha fatto segno che il nostro tempo a disposizione, cara Cristina, è quasi finito. E nel poco tempo che abbiamo a disposizione, cos'altro possiamo raccontare di te e i nostri amici all'ascolto? Perché nel talk precedente ci stavi raccontando di questa bella disciplina che stai facendo ormai dal lontano 2018 ad oggi, che è una delle attività che ti prende tanto tempo giornalmente, ma non è l'unica cosa, perché tu ne fai tante oggi.
1: Ne faccio tante.
0: Tante. Sì, come facciamo a raccontarle in poco tempo?
1: Guarda, le contiamo sulle dita. Allora, sono quindi public speaking coach, faccio cantante per eventi, piuttosto che adesso sto iniziando a scrivere le mie prime canzoni, quindi stay tuned.
0: Ok, quindi tornerai in radio e ce le farei ascoltare, promesso.
1: Fierissimo, okay. Promessissimo. Okay. E stiamo tirando su un duo anche di musica Latin fusion, perché fa parte del mio passato. Io ho vissuto anche dopo l'Indonesia, sono stata a New York, dopo New York sono stata Milano, dopo Milano sono stata a New York, dopodiché sono stata in Messico, una grande parentesi in Messico.
0: Ma
1: dove
0: a te non ti ferma niente, nessuno, cioè proprio una roba, non
1: posso
0: immaginare i tuoi genitori veramente, cioè ormai proprio così.
1: No, i miei ormai sono abituati, hanno fatto il callo, quindi basta, li chiamo. Dove stai andando? Quando li chiamo, ma dov'è che vai? Dov'è che parti?
0: Quando tu fai le videochiamate, dici dove ti trovi adesso? Perché
1: sì. Okay. Ormai i miei amici mi chiamano, non mi chiedono come stai, mi chiedono
0: dove sei.
1: Bravissimo.
0: immagino.
1: E quindi sì, insomma, faccio cantante per eventi, varie cose. Ho fatto anche, per esempio, in Messico ero cantante di big band. Bellissimo, big band jazz, facevamo anche swing, eventi creativi.
0: Okay.
1: E organizzo eventi, perché quello che facevo in Australia, anche me lo porto anche in Italia. Okay. Organizzo viaggi, perché essendo viaggiatrice incallita mi occupo anche di questo quando mi chiedono aiuto. Ho appena per esempio organizzato un retreat in Puglia per degli anziani australiani.
0: Dai, che bello! Quindi se noi abbiamo bisogno, io, Tom o altri amici, di organizzare un viaggio, ci rivolgiamo a te, tu ci pianifichi tutto.
1: Assolutamente.
0: Ci fai pure da guida turistica.
1: Guarda, v'accompagno molto volentieri, okay, perché guarda, ogni scusa è buona per viaggiare.
0: Fantastico.
1: E che altro mi occupo? Beh, ovviamente sempre la recitazione, meno di prima, perché ultimamente pagano, purtroppo mi dispiace dirlo, pagano sempre di meno in Italia,
0: sì,
1: è una roba veramente quasi vergognosa rispetto agli anni scorsi.
0: Vero.
1: E guida turistica, quando capita, lo faccio in giro per il mondo, appunto. E basta, direi, perché
0: beh, insomma, di cose ne abbiamo dette tante. Però a questo punto, no, visto questo tuo girare il mondo, questo non fermarti mai, voler sperimentare discipline nuove, mi è colpito quando raccontavi proprio dell'Australia, che lei ha sperimentato qualcosa di nuovo, come poi del resto anche a Bali, e oggi quello che tu sei e fai è il frutto delle tante esperienze, dei tanti incontri, delle tante attività sperimentate proprio nei vari luoghi. Tutto questo dove ti porterà nel futuro? Cioè, hai un sogno, un progetto? Cioè, guarda, Jerry, io sto sperimentando tanto, ma se riuscissi a realizzare questa cosa, per me sarebbe proprio il top del top.
1: Guarda,
0: non so,
1: Jerry,
0: se si può dire.
1: Ti posso dire una parte.
0: È una parte,
1: sogno,
0: quello che possiamo raccontare.
1: Nel mulino che vorrei, vivo 6 mesi da una parte e 6 mesi da un'altra.
0: Sì.
1: Io ho un tatuaggio sul mio fianco sinistro, di una strega che ha in mano il mondo.
0: Okay.
1: E la parte del mondo che ha in mano è la parte delle Americhe, perché devo essere sincera, in Latin America, ma anche in America del Nord, mi sono trovata sempre tanto tanto bene, e sento che una parte di me deve vivere anche da quella parte lì, ciò rimanendo le mie radici pugliesi, comunque italiane, europee, molto profonde. Quindi mi piacerebbe poter realizzare il progetto di continuare a lavorare con il public speaking e diventare formatrice a livelli internazionali, ma proprio alti.
0: Importanti, certo, sì. Te l'auguriamo.
1: E mi piacerebbe tantissimo poter continuare a lavorare con la musica, perché la voce, quando si incontra con la musica, diventa magia. E ho scoperto in Messico, per dirti, lavorando con il sound healing, perché vabbè, il mio ex compagno è nativo americano.
0: Ok, l'avevamo vagamente intuito, guarda, ok.
1: E quindi faceva, lui suonava i flauti, le conchiglie, tutte queste cose qua native americane. Sì, sì. E io lo seguivo con la voce. Ho scoperto che la voce, ti do l'ultima chicca.
0: Vai, visto che abbiamo poco tempo.
1: Esatto,
0: vai.
1: La voce ha poteri anche guaritori, guaritori si dice?
0: Sì.
1: E quindi io con la mia voce ho scoperto che riesco ad evocare determinate cose. Quindi memorie, più che altro magari dal passato. Quindi ho detto, perché adesso non posso utilizzarla nel canto, però facendo delle canzoni, utilizzando, magari potrebbe arrivare a qualcuno, potrebbe aiutare qualcuno in un momento giù della sua giornata.
0: Sì.
1: E portare un momento, diciamo, un sorriso, anche qualsiasi cosa, un'emozione, una lacrima, qualsiasi cosa, che è quello che fai tu. Tra l'altro, con il tuo bellissimo programma.
0: La Stara Vista è così, è una gocciolina in un mare, è un'esperienza per noi che la facciamo, per l'ospite come nel tuo caso che viene a cimentarsi, e soprattutto per gli ascoltatori che si appassionano a una storia di vita così intensa come quella che tu oggi ci hai raccontato qui. Una cosa la ripeto, 33 anni amici, perché io sentendo il racconto di Cristina dice, vabbè, ma insomma 60 anni, 65, voce giovanile, no, 33 anni, cioè 5 vite concentrate in 33 anni.
1: 33, yeah.
0: Vabbè, dai, ci hai anche un po' raccontato del tuo sogno nel cassetto, quindi veramente diamo dei riferimenti per chi volesse contattarti. Hai dei profili social, qualcosa di specifico che possiamo utilizzare per stimolare i nostri amici in ascolto a seguirti, conoscerti meglio?
1: Volentierissimo, guarda, io consiglio di cercarmi sia su LinkedIn, volendo, Cristina Siciliano, attenti a non confondervi con Cristina Siciliano la scrittrice, perché a quanto pare, cioè, mi ha chiamato Andrea Camilleri un giorno, devi scrivere, è pubblicato il libro, io scusa, che cosa, sono Camilleri, pensavo fosse uno scherzo telefonico. E poi Cristina Siciliano su YouTube, su Instagram, mm-hmm. Cristina_sotto Siciliano,
0: okay.
1: Il mio nickname lì è The Traveling Actress, l'attrice viaggiatrice.
0: L'attrice viaggiatrice, che fa pure rima.
1: Sì, per quello non l'ho scritto in italiano, se no suonava tipo Dora l'esploratrice, allora hanno detto l'attrice viaggiatrice, The Traveling Actress, Cristina Siciliano, quindi cercatemi, scrivetemi, sentiamoci per qualsiasi cosa, io sono più che felice.
0: Assolutamente sì, una gioia condivisa, la gioia di vita e soprattutto di fare tante esperienze nuove come quella di quest'oggi qui in radio. Adesso un ultimo brano e poi saluti finali, quindi veramente bella bella storia di vita, complimenti.
1: Grazie.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sì, siamo in sigla finale, quindi ti cedo il microfono per dire tutto ciò che vuoi. Saluti, riferimenti l'abbiamo dati, una riflessione finale con la tua splendida voce, perché insomma oggi per te la voce è uno strumento fondamentale di lavoro, di comunicazione. E quindi come salutiamo gli amici in ascolto?
1: Allora, innanzitutto li salutiamo con un messaggio di vita. Vivete la vostra vita come vi pare a voi. Fate quello che vi pare, studiate, siate curiosi, non vi fermate. Ah sì, ho imparato, basta. Fate tutto quello che vi pare e seguite le vostre passioni. Questo mi sento di dire alle persone, perché se seguite le vostre passioni non lavorerete mai veramente, ma sarete sempre stimolati.
0: È vero, è vero. Soprattutto siate felici e fatevi contaminare dalla curiosità, dalla passione, che è esattamente quello che hai vissuto tu, Cristina, facendo queste importanti esperienze di vita, viaggi, incontri e tante cose belle che hai vissuto e che quest'oggi noi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare dalla tua viva voce come racconto di vita. Quindi grazie da parte mia, da parte di Tom e da parte di tutti gli ascoltatori.
1: Grazie Gerry, posso salutare anche mia madre,
0: mio padre. Te lo stavo per chiedere, saluti da fare, sì.
1: Perché, poveracci, quanti infarti che gli ho dato e ancora gli do, non so il loro cuore come fa ad essere ancora in condizioni sane, quindi grazie per la pazienza e
0: dai,
1: la comprensione.
0: Citiamo i nomi.
1: A Rosa e Mimmo, che sono in Puglia adesso, in Puglia.
0: Bene.
1: E ovviamente tutti i miei amici che sono persone meravigliose, fantastiche, stupende, che hanno un cuore grandissimo anche loro e che mi supportano e supportano da anni.
0: Quindi
1: grazie.
0: In generale tutti quelli che ti conoscono.
1: No, gli amici veri.
0: Persone
1: belle.
0: Vero, come te. Allora amici, io vi ricordo che tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso Tom, stesso Gerry, ospite rigorosamente diverso, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Cristina, ultimissima domanda, come si salutano secondo te gli amici in ascolto?
1: Come si salutano?
0: Sì.
1: Hasta la vista!
0: Lo sapevi, ma lo dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
1: Hasta la vista!
0: Ciao Cristina! Ciao!

0: I veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi. Tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah. Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!

Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: up the dance floor.
1: Sabor y calor.

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
3: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce, a tutti pazzi per Fido. Allora, il Maggio Felino è alle porte, il Maggio Felino 2026, organizzato dall'Accademia dei Gatti Magici, che era di Fiesole, ma sta insomma diventando di Sacrofano, perché abbiamo trasferito qui a Roma dall'ultimo Maggio Felino, quando sono stato nominato segretario e quindi organizzatore, ho messo proprio come condizione di trasferire tutto qui a Sacrofano, nel Parco di Veio, a 10 km a nord di Roma, dove poi l'Accademia è nata, perché l'Accademia nacque a Roma alla fine degli anni Ottanta. Ovviamente non trascureremo Fiesole, quindi qualche evento lo faremo anche lì, perché insomma per Fiesole era un grande orgoglio, lo capisco bene, e non trascureremo Fiesole. Detto questo, vi voglio leggere e dedicheremo queste tre puntate. La prima è andata in onda lunedì, agli scrittori maledetti raccontati dai loro gatti, da un libro del presidente dell'Accademia, la scrittrice Marina Alberghini. Questo libro si intitola Gatti e ribelli. Allora, dicevamo che Bukowski, con lo pseudonimo di Harry Ciniaschi, che era il suo alter ego, scriverà 6 romanzi, centinaia di racconti e migliaia di poesie, per un totale di oltre 60 libri, che trattano della sua vita, caratterizzata da un rapporto intenso con il vino, da frequenti esperienze sessuali, descritte in maniera brutalmente realistica e con termini anatomici, e da rapporti tempestosi con le persone. La corrente letteraria a cui spesso viene associato è quella del realismo sporco, frase con un fondo di disprezzo moralistico e che non significa niente, perché in realtà egli va al cuore di ciò che descrive, un mondo di sottobosco umano, svelandolo senza mezzi termini, in uno stile spiazzante e, a tratti, anche straordinariamente divertente e comico, di un humor macabro, come anche stavolta troviamo in Céline. E nelle poesie, specie le ultime, svela il suo vero, il fatto di profonda tenerezza per i deboli, per la bontà e per la sensibilità. Va da sé che gli scrittori laureati lo considereranno un porco scatenato e i ben pensanti lo terranno alla larga. E lui, in risposta, si scatenerà di più in una vita trasgressiva di notti bianche, di alcol e di donne di strada. Tante donne avrà Bukowski, ma tutte donne usa e getta. Ogni tanto ho delle donne, ma non dura. Le donne sono un lavoro a tempo pieno, bisogna scegliere, ma la mia libertà vale di più. In effetti è inadatto a qualsiasi lavoro dipendente. Quando nei primi anni 50 ebbe l'incarico di fare il postino, durò molto poco. Perché? lo disse senza mezzi termini e in un modo che si adatta a qualunque lavoro fisso. Come cavolo è possibile che un uomo piaccia essere svegliato alle 6:30 da una sveglia, scivolare fuori dal letto, vestirsi, mangiare a forza, andare in bagno, per finire in un posto dove essenzialmente fai un sacco di soldi per qualcun altro e ti viene chiesto di essere grato per l'opportunità di farlo. Pazzo di libertà, dunque, fa ciò che vuole e non si cura dei giudizi altrui, sia letterari che morali. La sua vita è all'insegna del colossale, è fatta di bevute colossali, amore colossale, scazzottate colossali. Ma quando scrive deve essere solo lui, la macchina da scrivere, la musica classica e i suoi gatti, come Machiavelli che lasciava la plebe per rivestirsi di panni curiali quando si chiudeva a scrivere. A volte resterà senza scrivere per ore, anche per un giorno intero, ma deve essere solo. Solo perché, in accordo anche qui con Céline, che come abbiamo visto considerava l'uomo un ominide indegno, una scimmia lubrica con uno spaventevole istinto distruttore. Charles deve essere solo davanti a quella magia che lo ha salvato, e quindi le parole. Quando scrive, quell'uomo quasi mostruoso dall'infanzia straziata e battuto dalla vita, diviene un dio greco, alto e splendente su tutto e tutti. Se non scrivo per una settimana, dirà, mi ammalo, non riesco più a camminare, mi gira la testa, rigetto e non mi alzo dal letto. Ho bisogno di scrivere a macchina. Se mi tagliassero le mani, io scriverei con i piedi. Quindi non ho mai scritto per i soldi. Ho scritto per questo stimolo imbecille. Per me scrivere è tirare fuori la morte dal taschino, scagliarla contro il muro e riprenderla. Con i giornalisti e i colleghi è spiazzante. Capitemi, io non sono in un mondo comune, io ho la mia pazzia e la vivo in un'altra dimensione e non ho tempo per le cose che non hanno un'anima. D'altronde, secondo lui, gli scrittori sono quasi tutti noiosi perché fanno una vita noiosa. Meglio due chiacchiere con uno sconosciuto incontrato per strada. Non sopporta chi si piange addosso, lo manda al diavolo. E non sopporta l'apoteosi della folla, spesso indotta dai critici e dai mass media, per scrivere che non stima affatto e lo dice chiaro e tondo. Il suo progetto di vita è semplice, anche se difficile da accettare. La maggior parte della gente si è persa tutto, i bei dipinti, i bei libri, le grandi sinfonie classiche, e quelli che credono in un Dio preconfezionato sono gli unici che stanno facendo esperienze terrificanti. Le loro menti sono infarcite del pattume di migliaia di anni. Accettano l'indottrinamento. Affrontiamo i fattori della vita come sono. Se veniamo presi a calci nel sedere, non concludiamo che sia la volontà di Dio. O se facciamo qualcosa di eccezionale, non diamo credito all'Altissimo. Usiamo i cervelli, che sono scevri da concetti e di credi standardizzati. Per quello che riguarda la morte, io sono pronto. La affronterò a modo mio, così come ho cercato di vivere la mia vita. La felicità e il significato profondo della vita non sono delle costanti, ma credo che qualche volta possiamo avere entrambi se riusciamo a fare quello che vogliamo fare realmente, quello che ci piace, invece di seguire regole preconfezionate. Quelli che si inchinano dinanzi a strade false e falsi dei raccolgono solo confusione e l'orrore di vite sprecate. Così come le donne, è sbrigativo fino a brutalità e fobico di legami finché cade nel laccio del matrimonio. Nel 1957, con Barbara Frei, una poetessa che non aveva mai incontrato, ma il suo matrimonio finisce presto e chiede il divorzio. Un giorno, alle 7 del mattino, bussano alla porta, sono i documenti del divorzio. Lui torna a letto, fa l'amore con la moglie per l'ultima volta e poi se ne va, sbattendo la porta, di nuovo libero. Ci facciamo la nostra prima pausa con questi racconti di Bukowski, che in teoria ha raccontato il suo gatto, anzi i suoi gatti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. In vista del Maggio Felino 2026 che si svolgerà sabato 30 maggio qui a Sacrofano, anzi ricordo a tutti che l'ingresso è libero per i visitatori, quindi se volete incontrare grandi personaggi del mondo animalista e del mondo dei gatti in particolare, insomma, potete venire come visitatori e assistere alla premiazione. Ci saranno delle persone estremamente interessanti per ciò che riguarda gli animali ed i gatti. Allora, stiamo leggendo dal libro di Marina Alberghini, che è il presidente dell'Accademia. Il libro si intitola Gatti e ribelli, gli scrittori maledetti raccontati dai loro gatti, e stiamo raccontando la storia di Bukowski, il grande scrittore, che può anche non piacere, a me personalmente piace, era insomma uno scrittore un po' particolare, con uno stile particolare. Il suo gatto preferito era Butch, un gattone bianco. Mi dispiace che non potete vedere le foto perché ovviamente siamo in radio. Allora, dicevamo che Bukowski voleva essere libero e quindi chiede il divorzio. Libero, ma deve vivere. Così, 3 anni dopo, si impiega alle poste con un lavoro da archivista che durerà 10 anni, sempre però scrivendo e aiutandosi con l'ascolto di Mozart e di Bach, dato che nella musica classica torna il suo vero essere, fatto di sensibilità, una sensibilità da sempre schermata per l'orrore di essere deluso e beffato di nuovo. Anche in questo assomigliava molto allo scrittore francese Céline, uno dei suoi amici. In quegli anni, da una sua compagna del momento, una tale Frances Smith, avrà anche una figlia, Marie-Louise. Ma questo non giocò certo a favore della povera donna, che si prese della vecchia sdentata finché non fu liquidata come le altre. Per fortuna gli viene incontro, dopo 12 anni di lavoro come archivista alle poste, nel 1969, e accetta un'offerta dall'editore della Black Sparrow, John Martin, $100 al mese per tutta la vita. Decise perciò di lasciare il lavoro alle poste per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Aveva 49 anni. Come spiegò in una lettera di quel periodo, avevo solo 2 alternative: restare all'ufficio postale e impazzire, oppure andarmene e giocare a fare lo scrittore e morire di fame. Decisi di morire di fame. Meno di un mese dopo finì il suo primo romanzo autobiografico, Post Office, che lo rese celebre. Come forma di rispetto per la fiducia in uno scrittore relativamente sconosciuto, pubblicò quasi tutti i suoi lavori successivi con la Black Sparrow. Il resto è storia. Sempre più si rivela nel suo personaggio pubblico di bevitore, di scopatore assatanato, passatemi il termine, ma sul libro c'è scritto così, provocatore, clown, sboccato, un Dionisio Diogene, mentre nel suo scrivere a volte escono frasi profonde e importanti. In silenzio sta operando una rivoluzione nella poesia americana. Porta la poesia nei luoghi out, trasgressivi, tra puttane da catto, giocatori, bordelli, bar, manicomi, camere in affitto. Anche lui celebra i suoi fiori del male, ma quelli del degrado fisico e spirituale, dove non c'è niente di sottilmente fascinoso come in Baudelaire, per esempio. Luoghi che sono reali ed egli li porta alla luce con uno stile fatto di ironia brutale, menefreghismo di tutto, frasi spezzate come coltelli e che, come coltelli, spesso vanno a fondo. E Los Angeles sarà il suo sfondo, il suo soggetto preferito. Vivi in una città tutta la vita e arrivi a conoscere ogni puttana all'angolo e metà di loro e le hai già scopate. Passatemi i termini, ma così è scritto nel libro. Hai il menabo, la struttura dell'intera zona ed hai una foto di dove sei. Inutile dire che verrà emarginato da un certo pubblico che lo considera un rozzo pornografo con venature da delinquente e lui se ne fregherà altamente. Scrive David Calon, professore di letteratura dell'Ester Michigan University e autore di un volume su Bukowski. I suoi non sono personaggi, ma degli spizzichi, frammenti di persone che si trascinano avanti, non sono individui completi con delle aspirazioni realizzati, impegnati in un lungo viaggio junghiano verso l'integrità, e questo è tutto ciò che lo rende unico. Sempre questi atteggiamenti brutali faranno da schermo ad una profonda sensibilità che si rivelerà nelle ultime poesie e che gli fa addirittura, d'altronde come Céline, sentire che giardini e case sono degli esseri viventi, che nella poesia Sicurezza sente piangere la casa dei vicini banali e indifferenti. La casa è triste per la gente che ci vive dentro e lo sono anch'io. Io e lei ci guardiamo. Ma come già detto, questo avverrà nelle ultime poesie, spesso postume. Anche lui, come Paul Klee, Céline e Lewis Carroll, chiederanno il segreto del suo scrivere. La risposta sarà la stessa. E non potrebbe che essere così. Quando mi siedo alla macchina da scrivere, dice il gatto, e parlando di lui, non ho idea di cosa scriverò. Mi piace che il lavoro arrivi per caso, dietro il mio orecchio sinistro. Mi sono accorto di trovarmi in una specie di trance quando scrivo e le poesie hanno cadenze cooptate dalle fughe di Bach, come lui stesso ammetterà. Non sopporta il successo e meno che mai quello che gli viene tributato dai mass media. Quando la giornalista Fernanda Pivano gli chiederà quale messaggio mandare agli italiani, risponderà in maniera sbrigativa: non urlate così tanto e soprattutto leggete Céline. Buona idea, peccato che in quegli anni Céline era ampiamente oscurato anche in Italia in omaggio ai compagni francesi. Quando è invitato a parlare c'è da avere paura, perché comunque era davvero un tipo che faceva paura. Eppure non tutti sapevano che quegli incontri con l'autore lo terrorizzavano, ma lui lo confesserà in seguito. I minuti prima di cominciare era un incubo, dovevo sempre ubriacarmi pesantemente e poi rigettare. E così fu anche quella volta quando lo invitarono a Parigi nel celebre programma Apostrophe, una trasmissione di interviste a scrittori famosi condotta da Bernard Pivot. C'era chi avrebbe fatto carte false per essere invitato. Comincia la serata e lui è l'ospite d'onore. L'ambiente è quello radical chic degli intellettuali francesi dell'epoca, tutti molto compresi dalla propria intelligenza e razionalità e tutti autoreferenti. Non stento a credere che a Charles dettero immediatamente sui nervi. Ci facciamo la nostra seconda pausa, ci ascoltiamo un'altra bella canzone, poi torniamo per i saluti e termineremo questo racconto dei gatti di Bukowski su di lui e passeremo a un altro scrittore raccontato sempre dai suoi gatti, dal libro Gatti e Ribelli del presidente dell'Accademia dei Gatti Magici Marina Alberghini. A tra poco.
1: Desde el momento en que te vi, supe que estábamos destinados a estar juntos, sin importar los días, las semanas, los meses y los años que pasen. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Nunca te inquietes, nunca temas, solo ten la certeza de que siempre serás, por siempre.

0: ojos veo nuestro futuro. No hay persona, lugar ni cosa que pueda apartarme de ti. Nadie más en este mundo existe, salvo tú. Búscame, amor mío, y yo te tocaré. Llámame, amor mío, y yo te responderé.
1: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, Tutti pazzi per Fido termina qui con questa seconda puntata dedicata al grande scrittore, secondo qualcuno, secondo altri no, secondo me sì, perché insomma mi piacciono i suoi libri, li ho letti quasi tutti, e quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, dove termineremo questo racconto che i gatti dello scrittore fanno di lui, e poi passeremo ad un altro scrittore. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi invita a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso.

Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Consiglio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei Lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio.

0: tenere davvero quello che studi.
1: E alla fine rimandi, oppure inizi qualcosa e dopo poco molli perché ti sembra troppo pesante.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare davvero utile, ma nel senso proprio giusto, eh.
1: Non per sostituirti, ma per aiutarti a usare meglio il cervello, che è molto diverso.
0: Tipo sulla memoria.
1: Con strumenti come Anki o Quizlet puoi sfruttare la ripetizione intelligente, che ti fa rivedere le cose proprio nel momento in cui stai per dimenticarle.
0: E questo significa studiare meno volte, ma ricordarle di più.
1: E soprattutto non avere quella sensazione frustrante di l'ho già letto, ma non so cosa ho letto.
0: E poi c'è la lettura, che è un altro punto critico.
1: Perché spesso non è mancanza di voglia, è mancanza di energia mentale.
0: Con app come Blinklist o Shortform puoi partire dai concetti chiave, costruire una base e poi decidere se approfondire davvero.
1: E questo abbassa tantissimo la barriera iniziale, che è quella che blocca quasi tutti.
0: Poi c'è la lingua.
1: Il classico inizio lunedì e non inizi mai.
0: Con app come Duolingo o Elsa Speak puoi fare sessioni brevi ma continue, con feedback immediato su errori e pronuncia.
1: E questo è fondamentale, perché senza feedback resti sempre nel dubbio di sbagliare.
0: Poi c'è il tema più importante, che spesso viene sottovalutato.
1: Concentrazione.
0: Perché oggi il problema non è capire le cose, è restarci abbastanza sopra per capirle davvero.
1: Strumenti come Notion o Forest ti aiutano a strutturare quello che fai e a creare blocchi di attenzione più gestibili.
0: E quando qualcosa è più gestibile è anche più facile iniziare.
1: Che è sempre il vero problema.
0: E poi c'è una delle cose più potenti.
1: Usare la AI per farti spiegare le cose.
0: Sì, prendi un concetto che non capisci, lo riscrivi, lo semplifichi, chiedi esempi, finché non diventa chiaro davvero.
1: È come avere qualcuno che si adatta al tuo modo di capire, non il contrario.
0: Questo accelera tantissimo l'apprendimento, perché non resti bloccato mezz'ora sulla stessa cosa.
1: Vai avanti, accumuli, costruisci.
0: E nel tempo cambia proprio come ti senti rispetto allo studio o all'apprendimento.
1: Meno fatica inutile, più risultati concreti.
0: Poi comunque c'è la scena più reale.
1: Apri qualcosa da leggere e dopo 2 minuti sei su Instagram.
0: Sì, ma non perché ti interessa, ma perché ti sembra troppo impegnativo in quel momento.
1: Con questi strumenti abbassi quella soglia mentale e rendi tutto più accessibile.
0: Con gli strumenti giusti puoi tornare a imparare meglio, in modo più efficace e anche più leggero, senza sentirti sempre indietro. Onestamente è già un ottimo risultato. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Whitney è il secondo album di Whitney Houston, pubblicato a maggio del 1987 con un enorme successo di vendita. 21 milioni sono le copie vendute e I Wanna With Somebody è il secondo singolo di maggior successo della storia di una cantante femminile. Con l'artista di Los Angeles scomparsa nel 2012 inizia un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa bellissima voce diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, subito con Aretha Franklin.

Se per Whitney Houston era il secondo album nel 1987, qui siamo nel 29esimo album di una delle regine dell'R&B, Aretha Franklin, 1983, album prodotto da Luther Vandross, Jump to It, che non ebbe un grande successo, così Aretha decise di non fare più produzione con Luther. Get It Right era un estratto di quest'album. Adesso l'hip hop con gli Africa Bambaataa, ma con la collaborazione di James Brown.

Lance Taylor, ma da tutti conosciuto come Africa Bambaataa, che ci ha lasciato un mese fa per un brutto male. Qui in collaborazione con il padrino del funk James Brown era Unity. Il prossimo gruppo mescola elementi di jazz, funk e blues insieme, sono i War di Eric Burdon con la voce inconfondibile di Charles Miller. Ascoltiamo Lou Rider.

Erano i War. Ci sono canzoni che non puoi semplicemente ascoltare, devi viverle e lasciarti travolgere. Another Star di Stevie Wonder è una di quelle, uno degli album più importanti della storia della musica, Songs and the Key of Life, con la collaborazione alla chitarra di George Benson.

0: Another Star di Stevie Wonder chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità del

Ci apprestiamo a vivere un tour importante per Chris Brown insieme ad Usher. Ha venduto 140 milioni di dischi ed è forse l'artista afroamericano con gli incassi più alti anche nei live. Brown, il suo ultimo album, questo è un estratto insieme a Leon Thomas, era Fallin. Uno dei nomi più interessanti della scena dell'R&B è Otis Kane, è appena uscito il suo nuovo singolo, molto raffinato, si chiama Heaven.

era Otis Kane. Adesso una delle novità più interessanti arriva da Orlando e si chiama Sinead. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Wonder.

I Down to the Bone sono un gruppo acid jazz inglese. Il titolo del brano è un invito a scatenarsi in pista e fare festa. Get up and dance insieme alla mitica Hill Street Soul.

una canzone che mette buon umore già al primo ascolto. Erano Elvin Fraser e Marlon McLean con Spill Right. Dopo 7 anni di silenzio è ritornata con un nuovo singolo, lei è Chaka Khan.

Oggi abbiamo ascoltato Chris Brown con Fallin, Otis Kane con Heaven, Schneider con Wonder, Down to the Bone con la collaborazione di Hill Street Soul con Get Up and Dance, Alvin Fraser e Marlon McLean con Feels Right. E dopo 7 anni di silenzio ritorna con un nuovo singolo, Chaka Khan con Chuckzilla. Erano le 6 novità di oggi che abbiamo ascoltato qui a Black Coffee.

0: I Can't Stand the Rain, una canzone originariamente cantata da Ann Peebles nel 1973, ma noi tutti, almeno io, ricordo la versione disco degli Eruption del 1978, il più grande successo del gruppo inglese. Andiamo sempre con lo stesso ritmo, sullo stesso genere musicale, la Peter Jacks Band, una produzione disco italo-americana. Gli autori sono gli stessi dei Change, Jack Fred Petrus e il nostro Mauro Malavasi, che poi sono anche gli stessi della BBQ Band. Pochi successi ma buoni, questa si chiama Easy It.
1: 1980.

Era la Peter Jacks Band, una terza parte con tanti apripista, narrata da Michael Walden. Il prossimo artista, oltre ad essere un cantante, un compositore, è stato anche un produttore di tante star, tra cui Al Jarreau, le Sister Sledge, Whitney Houston e Mariah Carey. L'album si chiama The Dance of Life, con tutta la sua gioiosità. Questa è Tonight I Am Alright.

Era Narada Michael Walden con Tonight I Am Alright. Il prossimo artista ha passato una vita alla gloriosa casa discografica Stax Record, il filosofo del soul Johnny Taylor, in un brano dove hanno collaborato elementi dei Parliament, tra cui spicca il basso di Bootsy Collins. Il suo più grande successo, 1976, arriva Disco Lady.

Era Johnny Taylor con Disco Lady, una bellissima copertina, è stato il disco del 1976, Look Out For, dei fratelli Johnson, sotto la produzione del rassicurante, sempre vincente Quincy Jones, qui a Black Coffee, I'll Be Good To You.

Billy Withers chiude la puntata di oggi di Black Coffee. Il viaggio musicale tra il passato e il presente della musica soul, funk e anche un po' di disco qui a Black Coffee è durato quasi un'ora. Un ringraziamento ovviamente ai

Eccoci, amici. È Edmea che vi parla. Benvenuti a questo nostro podcast, a questa nostra nuova rubrica, Voci Spezzate, in collaborazione con Antonio Simmini. Allora, che dire? Oggi parleremo di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Dalida, nata a Il Cairo 17 gennaio 1933, è morta purtroppo a Parigi il 3 maggio 1987. Pochi giorni fa ricorreva la sua scomparsa e noi siamo qui a ricordarla. Francamente parlando, sono un po' emozionata perché Dalida è un'artista che è stata abbastanza importante per me. Non è mai facile parlare e farlo bene di grandi artisti passati a miglior vita, in particolare di artisti che la vita, se la sono consapevolmente o meno, tolta da soli. Chi era Yolanda? Yolanda era stata una bimba particolare, un po' sfortunata. A quanto pare aveva grossi problemi di strabismo agli occhi e spesso subiva importanti operazioni. Leggende raccontano che quando non riusciva a vedere bene e a trovare pace, solo il violino di suo padre, primo violino dell'Opera del Cairo, riusciva a tranquillizzarla. Le sue origini erano italiane, calabresi, anche se era di nascita egiziana e visse lì circa fino alla maggiore età. A 17 anni, Yolanda vinse Miss Egitto. E tutti la notarono per la sua bellezza e questo gli aprì le porte per il mondo del cinema e dello spettacolo in genere. Diciamo che il canto arrivò in seguito. La Dalida che tutti conosciamo, la Dalida bionda che tutti ricordiamo, in realtà aveva i capelli scuri. Tutti la notarono e ricordarono come attrice per i suoi occhi e modi da gitana. Infatti inizialmente vestiva come una zingara. Aveva questo look molto particolare. La Dalida, cantante che inizialmente si era data il nome di Dalila, esplose come una bomba immediatamente, col primo disco in vinile del 1956 e poi con il brano Bambino. Lei con quel brano vinse già il disco d'oro. E adesso infatti ci ascoltiamo proprio una parte del suo brano del 1957, Bambino.

Questa cantante ha avuto un repertorio immenso. Nel 1975 fu indicata come personaggio più popolare dopo Elvis Presley e molti pezzi del suo enorme repertorio erano cover ed erano italiane. Dalida ha omaggiato molti nostri artisti come Mina, Dalla, Paoli, Matenko, come molti di noi sanno, ha una storia a parte. C'è chi dice che tra Dalida e il cantautore piemontese non c'era solo un'unione artistica, ma ovviamente sentimentale, e a quanto pare era proprio così. Luigi Tenco ha segnato la vita di questa donna, oltre che quella di molti fans di entrambi gli artisti. Nel Sanremo del 67 i due collaborarono presentando il brano ormai iconico Ciao amore ciao di Tenco, che fu eliminato però dalla finale. Luigi Tenco si sparò un colpo di pistola nella sua stanza d'albergo e purtroppo fu proprio lei a trovarlo. In una lettera il cantante lasciò scritto che non era la voglia di vivere che gli mancava, bensì la forza per accettare che il pubblico italiano che aveva tanto amato aveva potuto eliminare un pezzo che evidentemente non aveva compreso. In sostanza, il gesto di Tenco fu un gesto di protesta e non di debolezza. Purtroppo la sciagura di Luigi fu solo una delle tante crepe nell'ambito sentimentale che Dalida subì. Diversi uomini che aveva amato o a cui si era semplicemente aggrappata non fecero una bella fine. E ovviamente lei, con la sua sensibilità, si sentì quasi sempre responsabile di questo. O peggio ancora, si sentì come un'ombra che portava sfortuna. Questa vicenda purtroppo ci ricorda anche la vicenda di Mia Martini. Altra artista di cui parleremo. La storia di Dalida e la sua immagine di cantante forte, sicura di sé e di successo contemporanea a quella di una donna terribilmente fragile e debole hanno fatto sì che molti artisti la omaggiassero con cover particolari, pezzi o album interi dedicati a lei. In particolare ricordiamo il lavoro di Patti Pravo, Spero che ti piaccia, Pour toi, in cui interpreta alcuni successi di Dalida. È la bellissima e struggente Je suis malade, reinterpretata dalla cantante belga Lara Fabian. Il 17 novembre 2008 è uscito l'album Flair 2 di Franco Battiato, che contiene, in omaggio a Dalida, la reinterpretazione del brano Il venait d'avoir d'Ixuitans. E adesso ci fermiamo un attimo e sentiamo un altro successo di Dalida, che per me è un brano malinconico e iconico della sua grande sensibilità di interprete, Avec le temps.

Rieccoci qua dopo aver ascoltato quest'altro pezzo carico di emotività. Dalida, in questa interpretazione di Avec le Taps, ci ricordava, come dire, quanto sia fragile la vita e purtroppo la sua, come quella di alcuni di noi, è stata costernata da tante perdite. È come se la morte le girasse intorno come una belva feroce, come dice l'attrice Sveva Tariti nel suo biopic su Dalida. Lei ha provato più volte a farla finita, soltanto che la prima volta non ce l'ha fatta, si è salvata. Alla fine, invece, purtroppo Dalida lasciò questo biglietto con scritto: "Perdonatemi, ma la vita mi è insopportabile." Questo ci fa capire come le luci della ribalta, i grandi palchi, il denaro, il successo non implicano in automatico un'esistenza felice. La depressione, la fragilità psicologica purtroppo è una piaga che ancora oggi, come dire, attanaglia molte persone. Non per altro la rubrica Voci spezzate parla proprio di persone fragili. E quale elemento, se non la voce, che è lo specchio dell'anima, può farci capire quanto sia grande e profondo l'anima di un artista? Nel 1997 è stata inaugurata a Montmartre una piazza in onore di Dalida, chiamata appunto Place Dalida, dove è stato posto un busto di bronzo dello scultore e disegnatore Aslan, che la raffigura. Nel 2005 anche la nostra italiana Sabrina Ferilli ha interpretato Dalida in un'omonima miniserie televisiva curata da Mediaset. La miniserie è stata prodotta anche in altri paesi come Svizzera, Francia e Belgio. E come dicevo prima, c'è stato un film dove recitava anche l'italiano Scamarcio, Sveva Tariti, e è stato un film davvero bello, lo consiglio. Negli anni 80 Dalida ricevette il disco di diamante. Come abbiamo già detto, purtroppo Dalida si suicidò il 2 maggio del 1987. Era addirittura la terza volta che ci provava, ecco, mi correggo, quindi non erano due le volte, ma era tre. Lasciò una lettera al fratello Orlando e lasciò il famoso biglietto con scritto: "Perdonnez-moi, la vie m'est insopportable." Perdonatemi, la vita mi è insopportabile. Lei morì a Montmartre ed è a Parigi, nel famoso cimitero di Montmartre, che è sepolta. Vi è anche una grande statua in suo ricordo dove è raffigurata con gli occhi chiusi, rivolti verso un ipotetico spettatore. Personalità come quella di Dalida ci hanno lasciato tanto a livello umano, non solo musicalmente. I brani ovviamente potrebbero anche non piacere per gusti personali. Il suo repertorio spaziava da pezzi drammatici, classici, fino a pezzi dance molto leggeri, varie lingue, no? A me personalmente e a milioni di persone sparse nel mondo ha lasciato tanto e tanti di noi la ricorderanno sempre con tantissimo affetto. Adesso vorrei concludere con il pezzo più iconico di Dalida, interpretato da lei, Je suis malade. Ho scelto una versione dal vivo perché ha un'enfasi diversa, interpretata ad Alemana nel 1981.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975, e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale. Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti? Con la tua immagine allo specchio. E cosa fai stasera? Ti guardi un telefilm sul divano, con la mano sulla pancia, a grattare via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao, sono Alberto Neri, cantante di Minimo Vitale. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Pugile Suonato, singolo estratto dal nostro nuovo lavoro, Cronache da Bordo Ring.

cazzotti presi sul quadrato. Sono solo un fastidioso ed indiscusso corollario. Ed è dall'alto di chi deve mantenere un ineluttabile contegno che si sforza di sfruttare l'ultima abilità che si riconosce. Quella di infilare il vicolo sconnesso dell'amore, quello sdolcinato e disperato. Tutto ciò che era riuscito a dirle si riassumeva in fretta in un semplice concetto. Vorrei per te qualcuno che ti guardasse come faccio io!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Ciao, sono Emanemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

le luci di quella sera, riflessi sull'acqua e tu, parole sulle tue labbra.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas, si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

Saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.